Mamma, jeko ya. Mamma, jeko pa u. Sore mi ule. Duro, tete ale. Mamma, jeko ya.

Tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità. Qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati manganelli sono inutili.

0: Lo so che mi piace una certa visualizzazione sul Vindeur, signora!
1: Accattatevola!

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.
1: Wait, don't hurry up because the only thing comes over here and he wants some K.

No, no, no, no, no, Anto, niente a solo rock. E no, dai, se no sempre la solita canzone rock. Basta rock, abbiamo dato. Ma senti che bello.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta. Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

radiocittaperta.it.

resistenti, buona domenica pomeriggio qui dagli studi di www.radiocittaperta.it. Io sono, come di consueto, Fabrizio Falcioni, che chiude il weekend delle dirette di questa meravigliosa radio. Allora, state tutti bene? Ok, perfetto. Allora, vi ricordo che dovete donare. Andate sulla nostra pagina www.radiocittaperta.it, cliccate sul pulsante Sostieni Radio Città Aperta e fate una donazione, sempre se vi piace quello che siamo e quello che facciamo. E potete fare la donazione via carta di credito o via PayPal. Allora, argomento della prima parte di questa trasmissione del rifugio atomico, continuiamo come avevamo interrotto prima della pausa estiva, la rassegna sui mezzi di trasporto che magari qualcuno di voi utilizza o ha utilizzato, per esempio durante queste ferie, se ve le siete fatte o se ancora le dovete fare, magari pensate di utilizzarlo. Allora, oggi si parla di due ruote, di bicicletta e di motocicletta, e allora partiamo così.

Ed erano i Queen con Bicycle Race. Abbiamo aperto con questa corsa in bicicletta. Allora, intanto vi ricordo i contatti, a parte il sito che vi ho già detto, 340 197 4468 per i saluti via WhatsApp. Allora, saluto anche tutte e tutti coloro che si connetteranno martedì mattina dalle 10 alle 12, quando questa trasmissione andrà in replica. Ma poi vi ricordo che comunque una mezz'oretta dopo la fine di questa trasmissione, quindi intorno alle 18:25-18:30, sarà disponibile il podcast della puntata odierna. Allora, andiamo avanti. Ho una bici, puoi usarla se vuoi. Ha un cesto, un campanello e cose per farle sembrare bella. Te la darei se potessi, ma l'ho presa in prestito. Pink Floyd, Bike. Bye.

la bici psichedelica dei Pink Floyd, Bike. Andiamo avanti, è finito poco più di un mese fa il Tour de France, ce lo suonano i Kraftwerk.

darà il Tour de France dei Kraftwerk. Andiamo avanti. Il prossimo pezzo fa un po' da contraltare ad un altro pezzo della stessa band che si intitolava Driving in My Car. Questa è Riding on My Bike e parla di preferire la bicicletta perché è più economica e meno soggetta a regole. Madness.

Riding on my bike, madness. Come potrei dimenticare di dire che la bicicletta sia una bella invenzione? Questa è la frase ricorrente di questo pezzo dei Red Hot Chili Peppers, Bicycle Song.

Red Hot Chili Peppers con Bicycle Song. Allora, motorizziamoci, va. Allora, andiamo avanti. La perseveranza, la libertà e la ricerca del proprio percorso viaggiando in una notte che sembra non finire. Allman Brothers Band, Midnight Rider.

Allman Brothers Band con Midnight Rider. Se mi vedi passare sfrecciando, non fermarmi, non provarci, perché sono un motociclista, mi diverto appena posso. Motorcycle Man, Saxon.

Motorcycle Man, Saxon. Andiamo avanti. Allora, qual è una via di fuga verso la libertà? Può essere il cavalcare una moto o cavalcare qualche altra cosa, inteso in qualche altro senso. Motorbike Song, Amil and the Sniffers.

Amyland Sniffers con Motorbike Song. Allora, un invito a fermarsi è rivolto ad una anima errante che è rappresentata qui da questa donna che viene definita Motorcycle Mama, Neil Young and Nicolette Larson.

Neil Young e Nicolette Larson con Motorcycle Mama. Affrontare la bellezza ma anche la transitorietà della vita come un motociclista che corre veloce sulla corsia di sorpasso. Johnny Cash, I'm an Easy Rider.

I'm an easy rider, Johnny Cash. Andiamo avanti. Anche qui, anche in questa canzone, la fuga in moto è vista come una fuga dall'ordinarietà della vita, e qui addirittura il biker, il motociclista, è visto come un personaggio iconico. Quanto mi sta sulle palle l'aggettivo iconico? Vabbè, Paul McCartney, Biker Like an Icon.

Paul McCartney, Biker Like an Icon. Andiamo avanti. In una vita piena di isolamento e di noia, arriva l'invito a prendere quel catorcio di scooter, prendersi i propri rischi e fuggire. Bad Motor Scooter, Montrose.

Montrose Bad Motor Scooter. Allora, muoversi nella vita con un senso di ribellione, ma a volte la spavalderia lascia posto alla vulnerabilità e alla ricerca di qualcosa di più profondo. Jimi Hendrix, Easy Rider.

Easy Rider, Jimi Hendrix. Allora, andiamo alla pausa, dopo la quale si cambia del tutto atmosfera, ci butteremo sul jazz, ma un certo tipo, ma poi avremo modo di specificarlo dopo. Ma andiamo alla pausa con un pezzo che non potevo non mettere, parlando di rider, di moto e quant'altro. Quindi io vado alla pausa con Born to be Wild, Steppenwolf.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Ciao, sono Fabrizio Falcioni e il sabato dalle 10 alle 12 avrò il piacere di offrirvi il brunch. Sì, ma il Saturday Atomic Brunch. 2 ore di tanta musica e poche parole qui su Radio Città Aperta. E allora mi raccomando, il sabato dalle 10 alle 12 girate le manopole in senso orario, alzate i cursori, premete il tastino più, insomma, pompate sui decibel. Vi aspetto.

Ogni lunedì dalle 18 alle 20, Rock Trotter con Eleonora ti portano nei luoghi dove sono nate le canzoni, dentro le sottoculture che hanno cambiato la storia e tra le voci della scena underground di oggi. Interviste, racconti e viaggi sonori su radiocittaperta.it. Il viaggio comincia ogni lunedì. Rock Trotter, oltre la musica, dentro la sottocultura.

Rientrati dalla pausa e stiamo intraprendendo un percorso jazz. Abbiamo cominciato con l'ultimo lavoro del grande vecchio Steve Swallow, uno dei migliori, più grandi bassisti jazz, uno che tra l'altro è stato uno dei primi che ha abbandonato il contrabbasso per imbracciare il basso elettrico, in particolare il basso elettrico a 5 corde. Lui è famoso per tante collaborazioni, tra le quali quelle con Carla Bley, tra le più proficue, e questo disco è inciso per la ECM, ma è proprio della ECM che parliamo, nel senso che tutti i pezzi che ascolteremo da qua fino alla fine della nostra chiacchierata musicale riguardano la casa discografica fondata da Manfred Eicher, tedesco, nel 1969. Una delle mie etichette preferite, che vanta tantissimi artisti e verso la fine qualcuno di famoso, molto più famoso di quelli di adesso, ascolteremo. Casa etichetta discografica caratterizzata dalle copertine, la pulizia, la semplicità, il minimalismo delle copertine, tante con delle bellissime foto, altre solamente con le scritte, ma una particolare attenzione ai caratteri, alla grandezza, allo stile, un'attenzione maniacale oserei dire, ma che dà l'impronta proprio di questa etichetta discografica, specializzata inizialmente solamente nel jazz, ma poi anche diciamo prodotto dischi di musica contemporanea e anche di musica classica. E andiamo quindi avanti con le uscite. I primi pezzi sono tutte cose uscite negli ultimi tempi, quest'anno. Questo di Steve Swallow, l'album che si intitola Winter Songs, è uscito un mese fa. E andiamo avanti. E lui è un grande sassofonista, Joe Lovano, qui con il suo quartet. L'album si intitola Paramount Quartet, sempre per la ECM, stiamo parlando della ECM, e vi faccio ascoltare questa Congregation, Joe Lovano Quartet.

il quartet di Joe Lovano, nel quale abbiamo potuto apprezzare anche la chitarra di Julian Lage. Allora, andiamo avanti, stiamo sempre passando in rassegna alcuni brani editi dalla mitica etichetta ECM. Vi annuncio che non sarà questo l'unico special dedicato alla ECM, come non sarà l'unico special dedicato alle etichette, in particolare del jazz. Questo è tanto per darvi un annuncio su cosa succederà in autunno. Allora andiamo avanti. Voce interessante di questa albanese, cantante albanese naturalizzata svizzera, qui insieme al chitarrista britannico Rob Luft. Lei si chiama Elina Duni, l'album si chiama Reaching for the Moon, uscito ad aprile, e ci ascoltiamo questa Foolish Flame.

Ed era Elina Duni insieme a Rob Loft con Foolish Flame. Ma di artisti italiani che incidono per la ECM ce ne sono, certo che ce ne sono. Lui è Enzo Favata, grande sassofonista e clarinettista, qui con il suo progetto, ultimo progetto, e ce lo ascoltiamo in questo album che dovrà uscire, nel senso che questa è un'anteprima, un singolo di anteprima. Anche la ECM ormai ha ceduto a questa cosa di far uscire i singoli prima degli album, vabbè. E l'album si intitolerà Ritornare, uscirà fra 3 settimane se non vado errato, e ci ascoltiamo questa Tucuman, Enzo Favata.

Enzo Favata in Tucuman. Allora, andiamo avanti, anche qui c'è un po' di Italia, album che anche questo deve uscire, uscirà, non mi ricordo, ma comunque farà sì, credo, anche questo fra 2 o 3 settimane, album del sassofonista britannico Andy Shepherd insieme a Rita Marcotulli al pianoforte e a Michelle Benita al contrabbasso. L'album si intitolerà Salt Catchers e ci ascoltiamo questa Encantos.

Andy Shepard insieme a Rita Marco Tulli e a Michelle Benità in questa Encantos. Allora, continuando a parlare dell'etichetta H&M, non potevamo non andare in Germania, che è la patria di questa etichetta, e ci ascoltiamo questo brano del Julia Hülsmann Octet, brano tratto dall'album While I Was Away, uscito qualche mese fa anche questo, brano scritto e cantato dalla norvegese Live Maria Roggen. Il brano si intitola Felicia's Song.

Julia Hülsmann Octet in questa Felicia's Song. Allora, proseguiamo con le uscite ECM. Questa è uscita nel 2025. L'album si intitola Tokyo, del chitarrista austriaco, quindi dalla Germania ci spostiamo in Austria, il chitarrista austriaco Wolfgang Mutspiel. E ci ascoltiamo questa Flight.

Wolfgang Mutspiel in questa Flight. Proseguiamo sempre CM, ma andiamo un bel po' indietro nel tempo. Loro sono i miei amati Oregon, l'album Ecotopia del 1987, e questa è proprio Ecotopia, Oregon.

Ecotopia Oregon, andiamo avanti, sempre ECM. Lui è un artista che ci è nato con la ECM, poi ha cambiato, ma comunque le sue prime incisioni sono per questa etichetta da ormai 1975, credo che sia il primo disco che lui ha inciso per la ECM. L'ho visto il 5 di luglio alla cavea dell'Auditorium Parco della Musica qui a Roma. Sto parlando di Pat Metheny. Questo è il bellissimo album Off Ramp del 1982, dal quale ci ascoltiamo questa James.

Pat Metheny con James. Allora, siamo ai saluti perché l'ultimo pezzo sarà un po' lunghetto. Parlando di H&M, dell'etichetta H&M, non potevamo non citare uno dei miei artisti preferiti di questa etichetta, ma preferiti anche in campo jazz e non solo. Sto parlando del grande Keith Jarrett, qui live in trio con Gary Peacock e Jack DeJohnette, uno dei tre jazz più devastanti che io conosca, e ce lo ascoltiamo e ci salutiamo su questo pezzone di Charlie Parker dal titolo Billy's Bounce. Io vi do appuntamento alla settimana prossima. Ciao!

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta. Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

Ben trovati, benvenuti, eccoci qui con un nuovo appuntamento di Puzzle, il gioco ad incastri degli altri suoni di noise, psichedelia, post-punk, elettronica e chi più ne ha più ne metta, trasmissione che potete ascoltare in diretta ogni lunedì dalle ore 16, in replica il martedì dalle ore 12. E quindi piano piano si riprende con il palinsesto di RCA. Poi da metà settembre partirà quello ufficiale della stagione 2025-2026. Della stagione 2026-2027. Ancora siamo con quello vecchio, insomma, 2025-2026. Vabbè, ma non penso ci saranno grandi stravolgimenti. Vedremo, vedremo. E allora, oggi ascolteremo qualche novità, qualche ripescaggio, qualche disco che sta per uscire, quindi c'è qualche singoletto nuovo da gustarci, vari ed eventuali, ovviamente, oltre alle mie scelte, anche i vostri suggerimenti. Quindi fatemi sapere che ci siete all'ascolto e magari indicatemi qualche brano che volete ascoltare, io sarò ben contento di suonarlo, sempre se attinente al tipo di trasmissione. Se mi richiedete, che ne so, Sfera e Basta, non ce la faccio. Se mi richiedete invece qualcos'altro che mi piace, sicuramente lo mando in onda. Allora, come fare per interagire con me? SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook, Instagram Gianluca Polverari. C'è anche la pagina fan della trasmissione su Facebook, si chiama Puzzle su Radio Città Aperta. Oggi non ho ospiti, quindi due ore lisce lisce senza troppe chiacchiere, invece tanta musica. Se seguite il lunedì dopo di me sarà la volta di Leonora Tagliafico dalle 18 fino alle 20 con Rock Trotter, i viaggi nel mondo del rock e del punk. E poi dalle 20 Cats and Jammer, Miro Barza, musica e scienza. Se seguite il martedì la replica dopo di me dalle 14 sarà la volta di Fabrizio Forno con la bottega del forno. Saluto tutti coloro che ascolteranno in podcast la trasmissione, che troverete poi 20 minuti dopo il termine della conduzione sul sito di Radio Città Aperta e anche su puzzle.podomatic.com. Condividerò poi sui miei social link e scaletta. Per chi segue la diretta, ricordo che può leggere in tempo reale i brani che mando in onda. Potete leggere i titoli sul sito di Radio Città Aperta, sull'app di Radio Città Aperta, sulle app collegate Radio, Radio Garden, TuneIn. Potete ascoltare Radio Città Aperta anche tramite Alexa. E allora andiamo ad incominciare.

primo brano per quest'oggi all'interno di Puzzle, Mandrake Handshake, il loro bel disco che si intitola A Sized World, che ascoltammo anche per intero all'interno di 33x2 qualche tempo fa. Formazione che viene da Oxford. Sono stato a Oxford di recente, metà agosto, ancora questo mese, eh sì. Oggi è l'ultimo giorno d'agosto per chi segue la diretta, per chi seguirà la replica invece sarà il primo giorno di settembre. Il caldo è sempre quello, almeno qui in Italia non si scappa. E dicevo, ho cercato questo disco dei Mandrake Handshake proprio in loco a Oxford e niente, mica l'ho trovato. Peccato. Però poi vi farò ascoltare quello che ho acquistato ad Oxford. Già l'ho fatto la scorsa settimana, ma magari eravate in pochi la scorsa settimana, quindi lo ripeto oggi, anche perché sono due bei dischi. Allora, intanto vado con un po' di saluti. Dunque, saluto Carmelo, Maria Grazia e ancora, vediamo qua. Allora, via. Vediamo chi c'è. Anna Maria, Leo, Valerio, Alessandro, il nostro Alessandro Scritta, Giancarlo, Beatrice, Annalisa, Caterina, il nostro Fabrizio Falcioni, saluto Stefano che ci segue proprio da Oxford. E allora ascoltiamo proprio una band che continua, che viene proprio da Oxford, rimaniamo lì, un gruppo italo-inglese chiamato Gulag Warriors, è uscito in questo 2026 l'album Would It Kill You To Say Hi, che fisicamente non c'è, lo trovate su Bandcamp e che si apre in questo modo. Da Oxford il duo italo-inglese dei Gulag Warriors.

E loro sono Gulag Warriors, un gruppo, ripeto, che viene da Oxford, un duo che italo-inglese di base in Inghilterra, appunto. E questo è il loro album che trovate su Bandcamp, intitolato, proprio come la canzone che abbiamo appena ascoltato, Would It Kill You to Say Hi? E io dico hi, ciao a tutti all'ascolto di Radio Città Aperta. Come va? Come sono andate le vostre vacanze? Siete ancora in ferie? Beati voi. Avete ascoltato qualche bel concerto? Avete comprato qualche bel disco? Io ad esempio ad Oxford ho comprato un paio di vinili. Uno riguarda questa band che viene da Bristol, loro si chiamano Lies, il secondo lavoro intitolato Third Time at the Beach, veramente un gran bel disco dove il post-punk, l'elettronica, gli elementi kraut, gli elementi di math rock si sposano insieme per dare vita a un disco bello, concettuale, e che viene dopo il precedente album altrettanto bello e che uscì ormai qualche tempo fa nel 2021, chiamato Wasteland. What is our people's clear? E allora ci ascoltiamo Red Stripes per Lies.

E questi sono i Lies da Bristol e abbiamo ascoltato la terza traccia da questo bel disco potente e con vari cambi, Third Time at the Beach, la traccia Red Fibres per Lies.

Lies, bellissimo disco, così come il precedente, e questo è uno dei due acquisti oggi. Insomma, in Inghilterra questa volta ci sono andato cauto, anche perché ero partito molto, come si dice, così, con il minimo indispensabile, quindi non avevo nemmeno troppo spazio per tanto materiale, e quindi un disco a 11 pound, devo dire, un affarone questo qua, tipo 3 pound in più sui 14 pound o giù di lì, un altro gran disco che è uscito nel 2025 come i Lies. Però questa è una formazione tutta al femminile, se i Lies vengono da Bristol, le New Eves vengono da Brighton, due città molto attive che ci stanno regalando veramente ottime realtà. Formazione tutta al femminile tra post-punk e folk, di quello più scarno ed ancestrale, le nuove Eve. Questo è il loro album d'esordio, The New Eve is Rising, Highwayman. Ma prima saluto, prima che mi tiri le orecchie, il nostro Valentino De Luca, che è all'ascolto, ha annullato tutti i suoi impegni per essere all'ascolto di Puzzle. Saluto anche Raffaele e ci ascoltiamo Highwayman per The New Eve, altro mio acquisto britannico di quest'estate.

Bel disco anche questo qui, che commissiona insieme scarno post-punk e folk, di quello anche qui più essenziale. Poi in alcuni episodi c'è ad emergere più l'aspetto folk, ecco, come potete ascoltare anche in questo sottofondo. Per The New Eves, quindi due dischetti comprati in quel del viaggio in Inghilterra ad Oxford, due bei lavori che mi sono portato a casa con grande soddisfazione.

Verari. Allora, dicevo, ma a proposito delle The New Eves, di recente a metà agosto è uscito il disco solista di una dei componenti delle New Eves. Lei suona il basso, suona anche degli strumenti a corda, il violoncello all'interno delle New Eves. Lei si chiama Nina Wunderland, ovviamente anche lei da Brighton and Hove, la città di provenienza. Il disco di Nina Wunderland si apre con Street as Soul.

E questa è la musica dell'artista Nina Winterland, già componente delle The New Eves. Tra l'altro ci sono anche le sue compagne d'avventura a dare una mano alla musicista. Quindi l'album delle New Eves è uscito nel 2025 e adesso già il disco solista di una di loro, di Nina Winterland, che poi le New Eves... E anche Nina Winterland mi ricorda per certi versi in alcuni passaggi una formazione storica chiamata The Raincoats, e allora le

andiamo a ripescare le Raincoats dal loro disco dei primi anni Ottanta, che usciva per Rough Trade, anzi era il 1979 per la precisione, l'omonimo per questa band che proveniva da Londra, una delle prime formazioni del post-punk al femminile inglese, Fairy Tale in the Supermarket, per quel che riguarda le Raincoats. Eccole qui.

The Raincoats, quindi Fairy Tale in the Supermarket, disco del 1979, sonorità che in alcuni passaggi, ecco, non c'è meno folk chiaramente, ma in alcuni passaggi mi ricorda un po' il sound delle più contemporanee, The New Eves. Così come alcuni passaggi mi ricordano anche la musica di un terzetto scozzese ottimo chiamato, gallese di Cardiff, chiamato Young Marble Giants, fecero quel mitologico album intitolato Colossal Youth, unico lavoro per loro, edito un anno dopo le Raincoats, sempre per Rough Trade, ma andiamo al 1980, eccolo qui il brano d'apertura, Searching for Mr. Right, Young Marble Giants, qui su Radio Città Aperta. Arrivano, perché molto minimale, molto scarno, e anche l'intro è così.

suono più che mai scarno e minimale per questo terzetto gallese. Si chiamavano Young Marble Giants, fecero questo album considerato assolutamente di culto intitolato Colossal Youth, usciva nel 1980 per Rough Trade. Tornando ai giorni nostri, una formazione che si muove su atmosfere minimali ma assai coinvolgenti tra post-rock, jazz, forme psichedeliche, beh, sono questi ragazzi musicisti provenienti, e torniamo a Bristol, si chiamano Tara Clark and Trio, bellissimo secondo album, tornano dopo 6 anni di assenza con questo lavoro che si intitola Somewhere Good. Se vi trovate a Colonia il 4 settembre suoneranno lì a Legel Steinburg, il 5 a Parigi alle Station, buono, il 9 al Neue Zukunft a Berlino, e insomma chissà se arrivano pure in Italia, sto vedendo ma non mi pare. Poi saranno in Inghilterra, a Margate, a Londra, con varie date a Manchester, Bristol e no, non mi sembra, anche a Oxford, attenzione, quindi 28 ottobre, Common Ground, assolutamente consigliati, Tara Clark in trio, questa è Somewhere Good.

Un brano apparentemente ripetitivo, ma ricco di sfumature e suoni, anche in questo finale. Tara Clark and Trio da Bristol, secondo album per loro, dopo appunto un precedente sulla lunga durata e un paio di EP, se non ricordo male. È uscito nel 2026, Somewhere Good, disco che piazzerò quasi sicuramente nei posti alti della mia classifica di fine anno del 2026. Oddio, mi sembra di aver fatto adesso la conduzione del 2025 di fine anno, già stiamo praticamente a settembre. Vabbè. Detto ciò, saluto intanto allora Enzo, Sira, saluto Giovanna, ben trovati anche a voi all'ascolto di Radio Città Aperta. Ci spostiamo in Italia.

L'album è Linea Gotica, ovviamente il consorzio suonatori indipendenti Cupe Vampe, brano più che mai attuale, è morto colui che perpetrò i massacri a Sarajevo e a Srebrenica, ossia Mladic, che viene attualmente tributato in Serbia anche con funerali di Stato e insomma una buona percentuale di serbi che ritengono il suo operato più che mai giusto e degno di celebrazione. E quindi CSI Cupe Vampe, per innovarci la memoria, visto che poi questa canzone veniva realizzata all'epoca di quei disastri, di quelle morti, di quegli eccidi, e quindi CSI tra l'altro dal vivo è partita la loro tournée, hanno già suonato a Marzabotto, altra città indicativa, poi ricordiamo l'eccidio nazifascista perpetrato nei confronti della popolazione di quelle terre in provincia di Bologna. Stasera saranno di scena, se ascoltate il lunedì in diretta, a Villa Franca, Verona, al Castello Scaligero. Il 2 settembre a Fasano, Parco Archeologico di Egnazia, Locus Festival. 4 settembre a Spello, Perugia, Villa Fidelia. 8 settembre ad Alba, Cuneo, a Piazza Medford, Festival Resistente. 12 settembre a Catania, Villa Bellini, sotto il Vulcano Festival. Poi vedremo se si amplieranno le date. E quindi un Gianni Maroccolo veramente impegnatissimo, ha appena finito la lunga tournée di celebrazioni per l'album 17 Re d'Elite FIBA, a 40 anni dalla sua pubblicazione, e ora ha intrapreso questo ulteriore tour de force con i CSI, un bel tour de force assolutamente. E allora li ho citati, Elite FIBA, ci andiamo ad ascoltare ovviamente Guerra, vista la tematica che stavo trattando poc'anzi, da Desaparecido, eccoli qui, Elite FIBA.

Desaparecido, il primo o secondo album, sarebbe meglio dire, di Lit Fibber, che il primo va considerato l'Eneide di Krypton. Comunque, Guerra per i Lit Fibber, uno dei capisaldi di questo album, questa band della New Wave italiana e fiorentina. E a tal proposito vi voglio segnalare una cosa molto interessante, nemmeno consueta visto i tempi, perché il 29 di agosto Rai 1 ha realizzato una trasmissione, che è una serie che si chiama Musica Mia, condotta anche dal musicista, adesso mi torna in mente, lapsus polverariano di questo momento, vediamo un po' se lo riesco a recuperare, il Marco Conidi, eccolo, infatti, dove c'è la conduzione anche di Marco Conidi. Bene, Musica Mia è andato in onda il 29 di agosto alle ore 17:10, quindi in orario pieno, dedicato quasi un'ora di trasmissione alla New Wave fiorentina degli anni 80. Ci sono interviste a Ghigo, a Ginevra Di Marco, a vari altri esponenti, a Bruno Casini, insomma si racconta quella che è stata la scena di quel periodo, certo non in maniera ultra approfondita, però insomma arrivare di questi tempi a Rai 1 a raccontare la New Wave italiana, o meglio la New Wave fiorentina, il suo humus, la sua cultura appunto di quel periodo, è già qualcosa di importante, e io ve lo segnalo. Lo trovate tra l'altro sia su Rai Play a questo punto che anche su YouTube. Io ho visto la puntata intera su YouTube. Firenze, la città della New Wave, andata in onda il 28 di agosto, il 29 di agosto, quindi un paio di giorni fa, e quindi sicuramente un documento interessante. E durante questa conduzione c'è anche un'intervista ai Novalia, che forse vengono meno ricordati. Novalia, che in realtà sono di Rieti, ma come dicono loro stessi, all'epoca della New Wave fiorentina si trasferirono proprio in quel di Firenze. Non a caso poi il primo album uscirà per Urgent, il secondo per la Materiali Sonori, proprio di, diciamo, di Firenze. Nei Novalia c'era anche al basso Arlo Bigazzi, proprio della Materiali Sonori, Raffaello Simeoni, Stefano Saletti, insomma musicisti che poi hanno portato avanti la propria carriera sia in chiave solista che sempre con i Novalia. Beh, loro erano interessanti perché mischiavano insieme i suoni della New Wave con i suoni anche un po' più etnici e folk del Mediterraneo. Lo facevano anche i Lit Fibber per certi versi, ma lo facevano anche i Novalia. Questo è il loro album del 90 intitolato Sabir, e questa è Deir Yassin, i Novalia, quindi citati con molto piacere anche con un'intervista all'interno di Musica Mia, questa puntata dedicata alla New Wave fiorentina degli anni 80, che trovate ora su Rai Play e su YouTube.

Sabir, l'album di Novalia, formazione di Rieti che però agì poi in quel di Firenze, come testimoniato anche, come dicevo prima, dalla trasmissione Musica Mia dedicata alla New Wave fiorentina degli anni Ottanta. Novalia, questo era il secondo lavoro, il primo invece aveva nella line-up anche un musicista che purtroppo poi venne a mancare, ossia Federico Festuccia, già componente di una delle band italiane che amo di più, che sono gli Engel der Vernichtung. Poi dopo quell'avventura, ecco, si accasò presso i Novalia, poi purtroppo ci ha lasciato, regalandoci però veramente ottime tracce. Lui suonava nel primo album dei Novalia, ossia Corteo, che poi era un EP, e invece noi oggi abbiamo ascoltato l'album Sabir del 1990, ripeto, un bel ripescaggio per i Novalia, effettivamente una band che non suono quasi mai, che invece dovrei rimediare, ecco, per quel che riguarda la messa in onda. Intanto oggi lo abbiamo fatto. Rimaniamo ancora in Italia perché, e torniamo ai giorni nostri, sono di scena i signori New Candies con due date dal vivo in quel del Monk il 3 settembre, quindi ritornano i concerti al Monk dal 3 settembre a Roma e il 5 settembre a Cagliari al Karel Music Expo. In realtà sono in concerto anche oggi, che è il 31 agosto, a Berlino all'Urban Spree, e poi domani o oggi, se ascoltate la replica, 1 settembre a Praga al Café Boulese, spero di dirlo bene. Comunque loro sono i New Candies, vengono da Venezia, grande psichedelia, grande New Wave, Regicide dal loro ultimo lavoro The Uncanny Extravaganza. Loro sono New Candies.

New Candies, sicuramente da vedere. Allora ricordo i loro concerti 31 agosto, se seguite la diretta a Berlino, Germania, Ruba Spray, il 1 di settembre a Praga al Café Vellese, e poi, parlando d'Italia, il 3 settembre al Monk Club di Roma e il 5 settembre a Cagliari al Karel Music Expo, per la formazione veneziana, che sicuramente tra i suoi maestri e ispirazioni ha ad esempio anche i britannici The Telescopes, che andiamo a ripescare dal loro primo lavoro intitolato Taste, una canzone che prende il titolo di Perfect per The Telescopes.

Vecchio disco dei Telescopes, gloriosa formazione di psichedelia acida, space, in alcuni casi noise. Questo era il primo disco per la band britannica, che ha continuato poi nel corso del tempo a pubblicare dischi e anche a cambiare formazione. E l'attuale chitarrista dei Telescopes si chiama Darrell Carter, che oltre a suonare nei Telescopes ha un suo progetto personale chiamato Fromme, non so come vada detto, però lo dico come è scritto, Fromme. E allora sta realizzando alcuni singoli, l'ultimo dei quali è questo The Time Is Now. Fromme, chitarrista attuale anche dei Telescopes. No, qui sto facendo un po' di pasticci audio. Allora, chiudiamo questo, chiudiamo quest'altro e facciamo ripartire il brano.

E quindi questo è il progetto del chitarrista dei Telescopes, dell'attuale chitarrista dei Telescopes, ossia Darrell Carter. Si cela dietro la sigla Fromme. Time is now, la traccia ultima realizzata da questo musicista. Siete all'ascolto di Puzzle fino alle ore 18 se ascoltate la diretta del lunedì, fino alle ore 14 se ascoltate la replica del martedì. Rinnovo i contatti per interagire con me, SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook, Instagram Gianluca Polverari. Saluto anche Gigi e saluto anche Carmelo, poi c'era qualche altro nome, Beatrice l'ho salutata, sì, vabbè, comunque qualche altro nome, chiedo venia se non vi ho citati. E quindi sonorità queste di Fromme, che hanno un approccio psichedelico e un po' visionario, e avevano un approccio visionario e comunque veramente intrigante e particolare Easy Feel, che poi esistono tuttora, ma andiamo con ordine. Easy Feel nel 93 pubblicarono l'album d'esordio intitolato Kick, veramente un bel mix di dream pop, shoegaze ed elettronica più minimale, ricercata, tant'è vero che la loro musica è più che mai ciclica e ricca però di effetti, suggestioni sia sulle chitarre che sugli elementi digitali. Incidevano per la mitica Too Pure degli anni 90, insomma, Kick dei Easy Feel, che usciva nel 1993, ce lo ascolteremo per intero, mercoledì prossimo all'interno di 33x2 la mia trasmissione che va in onda il mercoledì dalle ore 12, dove vi faccio ascoltare per intero un disco del presente ed uno del passato, e per la prossima puntata numero 165 come disco del passato Easy Feel di Kick, e questa è la loro Polyfusion.

Atmosfere tra elettronica, shoegaze, dream pop, e aggiungerei anche ritmiche dub nella musica dei Seafill. Questo era il loro primo album dal titolo Kick, uscita nel 93 per la Too Pure, quella casa discografica che aveva al suo interno negli anni 90 gruppi che io amo, come Pram, come Moonshake, come i Laika, come i Mouse on Mars, come la prima PJ Harvey, i Long Thin Killy, e ne sto dimenticando altri. Tra l'altro con la voce, che è un ulteriore strumento, quello di Sarah Peacock. E quindi ascolteremo mercoledì all'interno di 33x2 l'intero album di questa band, che però non è che non esiste più, Questo era un album nel 93, ma nel 2026 i Seafill sono tornati con l'album Soul HZ, un lavoro di natura ancora più minimale, sperimentale, ma assai affascinante. Allora, facciamo un bis con loro, proprio con il disco più recente, Soul HZ, lo dico così, Ever No Way.

0: Brano visionario, c'è poco da dire, questo dei Seafill, dal loro ultimo lavoro, Soul HZ. Ma ripeto, come disco del passato ascolteremo il primo album che fu dei Seafill, quello del 1993, intitolato Cake, che abbiamo gustato in precedenza. Saluto anche Simone che mi scrive: ciao, non conoscevo i Novalia, pazzeschi, grazie. Eh sì. Veramente un bel ripescaggio, devo ringraziare in qualche modo la trasmissione, vi dicevo ieri, di Musica Mia, che è andata in onda su Rai 1 e che potete recuperare, la puntata dedicata alla New Wave fiorentina degli anni 80, perché a un certo punto ci sono anche i Novalia, che adesso sono un po' più folk, più organetti e cose varie, ma all'epoca mischiavano molto bene la musica New Wave con quella etnica. Allora, come disco del passato, ho detto, ci ascolteremo per intero Kick dei Seafill, e come disco novità daremo spazio a questo validissimo artista che viene da Manchester. Ha il cognome, credo, polacco, è di origine polacca, lui sicuramente sarà nato a Manchester, ma le origini mi lasciano pensare abbia radici polacche. Insomma, si chiama Anthony Szmierek. Artista che torna con il suo secondo disco, The Coding Bird Song, ed è un ottimo lavoro. Da una parte c'è il suo spoken word ai confini con l'hip hop, che ricorda molto la musica di The Streets, il tutto unito a delle sonorità elettroniche molto ballabili, ma di quel ballo più intelligente che può ricordare i più contemporanei Working Men's Club, oppure certe soluzioni care ai New Order o agli Underworld, se non addirittura agli Audio Bullies. E insomma, un disco molto interessante, molto valido, che funziona dall'inizio alla fine. Anthony Szmierek, è uscito da poco il suo album The Coding Bird Song, il suo secondo, e quindi come disco novità daremo spazio a questo lavoro che si apre con Chalk.
1: You peel the skin of a tangerine, and inside it you see an eight ball, and it just turns and winks.

0: Ed è molto molto interessante questo disco di Anthony Shmierek, disco novità all'interno di 33x2 che ascolteremo appunto mercoledì mattina dalle ore 12, da prima Anthony Shmierek e poi
1: Balance between stillness and dancing till you fall off the earth.
0: Easy Feel.
1: Chosen summon the worms. The heron waits patiently, unfazed by self-service checkouts or pouches of tobacco. I know falling in love feels trivial with everything that's going on, but what if we're actually onto something? And then the heron says.
0: Come dicevo prima, molte sonorità che possono ricordare appunto dai The Streets a Working Man's Club, agli Underworld e via dicendo. Nel brano precedente c'era anche qualcosa che mi ricordava una band chiamata Miami, e questa è la Splendida Horse. Miami, che facevano noise post-punk di quello tirato, e poi però il tutto è commutato in un'elettronica anche qui molto tesa e che fa muovere, ma nello stesso tempo anche di un certo impatto. Miami, questa è Horse.

I Miami, che nacquero dalle ceneri di una formazione che incideva per Discord, l'etichetta dei Fugazzi, che si chiamava Black Eyes. Beh, dopo quello scioglimento, il musicista guida proprio del gruppo Daniel Martin McCormick ha dato vita ai Miami, i primi lavori sempre di natura più post-punk, molto cruda, e poi si è virato verso sonorità più elettroniche e ballabili con questa ottima Horse che mi piace tantissimo. Tra l'altro poi i Black Eyes sono ritornati, nel 2025 hanno pubblicato sempre per Discord il loro album Hostile Design, che devo dire non ho approfondito, o forse l'avevo fatto, comunque sì, bel lavoro, che però sì, ho ascoltato una volta. Ma questo invece di Miami, che stiamo ascoltando, Horse, è del 2012. Quattro lunghe composizioni all'interno di questo Decade, e che si apre alla grande proprio con la traccia che state ascoltando.

e li ho citati tante volte oggi, Working Men's Club, e quindi li sono andati a pescare da quello che poi rimane il loro ultimo lavoro, Fear Fear. Due album, due magnifici dischi per questa formazione britannica proveniente da un piccolo centro tra Manchester e Liverpool, un posto che prende il nome di Todd Morden. Poi vabbè, il cantante del gruppo Sidney Minsky Sargent ha realizzato un suo album solista di natura più acustica, molto bello. E allora, siamo giunti al termine di questa conduzione odierna di Puzzle, il gioco di incastri e gli altri suoni di noise, psichedelia, post-punk, elettronica. Se seguite il lunedì dopo di me, quindi dopo la diretta del lunedì, Eleonora Tagliafico con Rock Trotter, i viaggi del mondo del rock e del punk, e poi a seguire Cats and Jammer con Miro Barsa. Se seguite il martedì dopo di me, dalle ore 14, la bottega del forno con Fabrizio Forno. Io sarò di nuovo in onda con le mie conduzioni mercoledì dalle ore 10 con Mercoledì Morning, e a seguire dalle 12 con 33x2, e poi venerdì dalle ore 16 con Alternitalia. Puzzle ovviamente tornerà lunedì prossimo, tra poco uscirà il podcast. Vi lascio su questo singolo nuovo in attesa dell'album dei Fontaines D.C. Ho sentito il nostro Angelo Pianizzola dentro Panopticon che ha definito veramente agghiacciante questo brano. Beh, non sono così severo nei confronti dei Fontaines D.C. Un brano che sicuramente entra in testa, certo sono lontani i tempi di Dogrel e del mio amato Heroes Death. Vedremo cosa ci regaleranno con il nuovo album i Fontaines D.C. Intanto questa è Marianne, ciao ciao da Gianluca Polverari e buon proseguimento d'ascolto con Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva. Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Forno One con Fabrizio Mister Forno One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forno One su Radio Città Aperta.it, la tua radio online.

0: Il giovedì mattina su Radio Città Aperta dalle 10 alle 12 ci sarà Chameleon. Programma condotto da Domenico Mitsu Carrara, l'insegna del buon umore, buona musica, aneddoti e buon intrattenimento. Dalle 10 alle 12 ogni giovedì mattina su Radio Città Aperta, connettetevi per svegliarvi col buongiorno di Domenico Mitsu Carrara. www.radiocittaaperta.it, RCA, Resistenza Culturale Attiva.
1: Radiocittaaperta.it, la tua radio online.

Buon pomeriggio, è arrivato settembre, oggi è primo settembre 2026 e come sempre di martedì alle 14 riapre la bottega del forno. Ormai mancano 4 mesi per completare il nostro racconto su produzioni culturali e artistiche di 50 anni fa, ossia del 1976. Fabrizio Forno al microfono fino alle ore 16. Vi ricordo 340 197 4468 per mandarci messaggi SMS, WhatsApp e Telegram. La puntata di oggi, come spesso ci accade, parte con il cinema, con un film italiano di 50 anni fa che ci verrà raccontato e appunto approfondite le dinamiche e le caratteristiche dal nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi, con il quale ci colleghiamo telefonicamente non prima di aver ascoltato un brano tratto dalla colonna sonora del film. Il brano è di Astor Piazzolla, un tango ovviamente, Jean et Paul.

0: tango, perché appunto nel corso del film ci si imbatte proprio in questa musica. Ma per farci spiegare meglio il tutto, torniamo con piacere ad accogliere ai microfoni di Radio Città Aperta Marcello Gerardi. Ci sei, Marcello?
1: Fabrizio, buongiorno, sono qua.
0: Perfetto. Allora, di che film parliamo oggi?
1: Allora, parliamo di un film che fu un caso cinematografico, insomma, sostanzialmente, quando uscì. In realtà il film era stato prodotto nel 75, comunque uscì ai primi del 76, Cadaveri eccellenti, un film di Francesco Rosi. Sulla scia di tutti i film che Rosi aveva fatto, sempre in cui investigava il potere e praticamente le diramazioni più o meno oscure, a cominciare da Salvatore Giuliano, insomma tutti i film importantissimi, il caso Mattei di cui parlammo qualche anno fa, Lachi Luciano, il rapporto tra politica e malavita, insomma,
0: andando molto più indietro nel tempo, addirittura Le mani sulla città, insomma.
1: Le mani sulla città, sulla speculazione edilizia a Napoli, I Magliari, insomma ha fatto veramente un cinema civile come pochi registi italiani hanno fatto, effettivamente, insomma era il maestro della società civile, dell'indagine, insomma, dell'investigazione proprio del rapporto tra politica e sociale, diciamo. In questo film Cadaveri eccellenti, che è uno dei suoi più oscuri, se vogliamo, lui si rifà abbastanza fedelmente, ma non molto però nello spirito, al testo breve Il contesto di Leonardo Sciascia. È interessante notare che pochi mesi fa parlammo di Toto Moto, l'allucinato, allucinatorio e splendido film di Elio Petri con Gian Maria Volontè. Questo film aveva richiesto anche Rosi di farlo, ma alla fine ha dovuto scegliere, perché comunque Petri è arrivato prima a quest'altro, diciamo, romanzo di Sciascia, e se ne è appropriato. Insomma, ovviamente c'è, fare due film diciamo, lo stesso regista, dallo stesso autore, insomma, non era pensabile. E quindi si accontentò di Cadaveri eccellenti, che uscì pochi mesi dopo, insomma, effettivamente. Due film diversi, diversissimi. Toto Moto è molto più metafisico, molto più psicologico, se vogliamo, e forse perturbante. Cadaveri eccellenti è un film comunque che dà una forte inquietudine, insomma, e ha anche delle immagini. Simbolo proprio di quegli anni, insomma, dell'incomprensibilità, se vogliamo, di quegli anni, dei complotti che esistevano. Insomma, è un film sostanzialmente proprio che sembra proprio aderente al clima politico o sociale che c'era a metà degli anni 70. Si parla praticamente a Palermo, anche se in realtà Sciascia aveva voluto lasciare indefinito il posto, comunque si capisce che è Palermo. E viene ucciso un procuratore della Repubblica dopo una lunga passeggiata in una suggestiva cripta dei Cappuccini di Palermo. Quindi Rosi lo contestualizza aggiungendo questa immagine dei Cappuccini, che in realtà in Sciascia non c'era. Fa questa lunga passeggiata attraverso le mummie, insomma, diciamo, dei Cappuccini, del convento dei Cappuccini di Palermo. Appena uscito viene folgorato praticamente a colpi di arma da fuoco. Questo è il procuratore capo Varga, quindi forse il giudice più importante, insomma, anche se non ci si dice la città non ci dice, ci viene fatto capire comunque che è Palermo, insomma, ecco. Viene ucciso questo procuratore, ne seguono a breve distanza altri due importanti magistrati in luoghi diversi della Sicilia. Viene incaricato l'ispettore Rogas, un magnifico Lino Ventura, che è sempre se stesso, che addirittura fu raggiunto in Francia da Rosi per sapere se voleva fare questo film con lui, e Ventura non fece neanche in tempo a fargli leggere, diciamo, la sceneggiatura, disse lo faccio, perché Ventura erano anni che voleva lavorare con Rossi, anche se ebbe un cachet stratosferico, comunque, intendiamoci, non è che non si fece compensare, insomma.
0: Però allora, se li è guadagnati, dai.
1: Sì, un detective integerrimo, che comincia ad indagare, comincia a cercare vari collegamenti, addirittura con la mafia, no? Si fa, diciamo, ricevere un capo mafia che gli dice: guardi che queste sono cose tra magistrati, gli dice sostanzialmente. E lui arriva, attraverso l'analisi di documenti, dati e testimonianze, alla convinzione che un farmacista che era stato vittima innocente della moglie che aveva orchestrato un complotto contro di lui per liberarsene, cioè aveva avuto una condanna, praticamente, una condanna diciamo a diversi anni di galera, e si voleva quindi vendicare perché era un farmacista questo, praticamente, che nel film in realtà non si vede mai, perché le uniche immagini dove dovrebbe apparire sono ritagliate, no? Cioè, quindi praticamente c'è qualcosa di losco in ogni caso. Questo farmacista, appunto il nostro ispettore Rogas, è convinto che comunque sia il filo, insomma, che tesse in qualche modo questi pluri omicidi, insomma, questi magistrati, perché erano tutti quanti, facevano parte del collegio giudicante e del praticamente che l'aveva condannato. In realtà cosa succede dopo un po'? Che anche a Roma, nella capitale, cominciano omicidi di magistrati, e tra l'altro lui c'entra sempre, perché lui va a trovare un importante giudice, tra l'altro, diciamo, una figura di, abbastanza, insomma, veramente raggelante, no? Uno che si lava le mani dopo aver stretto la mano, insomma, praticamente, mentre il primo grande attore, perché qui ci sono tutti grandi attori, il procuratore era Charles Vanel, e diciamo in questo caso si tratta di Alain Cluny, che si lava appunto le mani, nel senso che tutti questi magistrati, insomma, ci fa capire l'ispettore Rogas, che trova anche delle prove di corruzione, non erano stinchi di santo, erano personaggi anche loro stessi corrotti, ma quando si rivolge al ministro dell'interno e fa presente i documenti che lui ha trovato, praticamente i documenti vengono distrutti. Continua questa ricerca comunque imperterrita di questo ispettore intrepido, che viene a un certo punto, per il suo zelo, allontanato, praticamente messo alle dipendenze dell'ufficio politico, perché alla fine la sua pista viene considerata inattendibile e si ritiene, insomma, che in realtà ci sia un gruppo di estrema sinistra, il gruppo Z, che ce l'aveva particolarmente con i magistrati, almeno da Volantini, da Libercoli che pubblicava. E quindi, insomma, tutta l'indagine si rivolge verso gli ambienti dell'estrema sinistra, come avveniva effettivamente allora, no? Cioè, realmente, prima anche che si formasse il terrorismo organizzato, insomma, che peraltro si andava formando in quel periodo, c'era comunque uno spontaneismo armato, insomma, già nel 76 cominciavano azioni di sabotaggio, alcune azioni delle Brigate Rosse, insomma, il film sapeva di cosa parlava, cioè Rosi sapeva di cosa parlava. Comunque sia, le indagini, il potere vuole indirizzarle verso l'estrema sinistra e basta, insomma, quindi è convinto che comunque che sia la pista più conveniente. Lui rimane sconcertato, perché quando va, si trova, insomma, sempre con le sue indagini, ad andare a una festa in cui non era stato per nulla invitato, dove trova tutti i politici e addirittura uno dei leader rivoluzionari, quindi che fa pure lo spaccone, gli diceva: sei venuto per arrestarmi, eccomi qua, insomma, chiaramente non lo arresta. Rimane sconcertato, perché ha l'impressione, non la certezza, però, di vedere attraverso uno specchio il segretario del Partito Comunista. C'ha questa percezione, che però anche a noi rimane un po' il dubbio, perché è sfocata l'immagine e non si capisce bene. Il film è labirintico, quindi lui viene messo chiaramente sull'avviso da un amico giornalista, anche se lui non era di idee di sinistra, questo giornalista comunista, appunto, come tanti ne esistevano allora, e lo mette sull'avviso, guarda che il complotto deve essere a livello molto più grande di quello che pensi tu che sia stato il farmacista, cose del genere. Il complotto è sicuramente tra i poteri dello Stato. E lui da una parte rimane convinto che venga, insomma, in qualche modo, diciamo così, come dire, insomma, avallata questa, diciamo che lui rimane, insomma, dell'idea che il farmacista comunque faccia parte della tela del ragno in qualche modo, e comunque sia rimane convinto di questo, ma si convince lentamente che effettivamente c'era di mezzo qualcosa di più grosso, e quindi continua indagare, tra l'altro rischia di essere investito da un'auto, quindi lui comincia ad avere il sospetto di non essere gradito, e al Museo Archeologico, tra l'altro di Napoli, che l'ho riconosciuto, incontra il segretario del Partito Comunista per avvertirlo che ci deve essere un complotto, diciamo, in atto, e si parlano brevemente, anche se non praticamente non è che si sa quello che si dicono, e improvvisamente due spari e vengono ammazzati tutti e due. Il giornalista suo amico, poche, diciamo, ore dopo, ha contatto col funzionario che probabilmente sostituirà il segretario del Partito Comunista, dice, ma insomma, chiaramente Varga, diciamo, Rogas non è sicuramente l'assassino. Mentre il governo, il Ministero dell'Interno, dice che era palesemente folle ormai, che aveva dato segni di squilibrio, quindi era stato addirittura accantonato dall'incarico, e che quindi lui aveva ucciso il segretario del Partito Comunista per odio e poi si era suicidato, convinto che anche il Partito Comunista facesse parte del complotto che lui si era messo nella testa. Questa è la versione ufficiale, mentre vediamo piazze piene di bandiere rosse che protestano per la morte del leader comunista e un esercito vero e proprio pronto ad intervenire.
0: Sì, sembrava quasi un documentario in quel momento.
1: Sembrava quasi un documentario. E nell'ultimo drammatico colloquio che viene fatto tra il giornalista comunista, dice, io non ci credo per niente che Rogas si sia suicidato, e questo funzionario comunista che probabilmente prenderà il posto del segretario, e dice, ma tu pensi che la gente possa bersi una soluzione di questo genere? Voi sai bene che è una menzogna. E lui risponde la famosa frase: la verità non è sempre rivoluzionaria.
0: Questa sì, anche frase, perché poi tra l'altro è molto chiaro anche il, come dire, il clima di quel momento storico, perché siamo proprio, sì, alle soglie dei contatti assidui e frequenti tra Berlinguer e Aldo Moro per, diciamo,
1: il governo di unità nazionale,
0: che poi ovviamente non, ora, si potrà mai realizzare.
1: Sì, ora la cosa interessante di questo film, me lo ricordo distintamente, proprio le polemiche roventi che creò, lo stesso, insomma, Partito Comunista ovviamente protestò attraverso diversi dirigenti e disse che non avrebbe mai avallato una soluzione di questo genere, che il film diceva falsità, insomma, così via. Mentre alcuni dirigenti comunisti, per esempio ci fu uno in particolare, Ibio Paolucci, che rievoca Rosi, lo accusò proprio di essere una specie di traditore, insomma, di essere un socialista, che insomma in quei tempi, diciamo, il socialista a volte veniva usato in senso spregiativo, no? Perché eravamo agli albori del craxismo, tra l'altro. In realtà Rosi era davvero un socialista, ma un socialista alla Bertini, insomma, per intenderci, un socialista di sinistra coerente. Mentre lui si dispiacque molto di questa accusa di Ibio Paolucci, che era un dirigente, tra l'altro anche finanziario del partito, piuttosto importante, anche un giornalista, mentre lo difese Antonello Trombadori, che disse, no, Rosi ci ha voluto dire che nonostante l'emergenza gravissima e la palese violazione dell'ordine democratico, il Partito Comunista sceglie la strada della prudenza e della doppiezza per salvare le istituzioni.
0: Che poi sarà più o meno la pratica che adotteranno all'epoca del sequestro.
1: Sì, il compromesso storico che era, diciamo...
0: No, ma poi era... anche, diciamo...
1: Chiaramente anche nel sequestro Moro non hanno approfondito più di tanto, insomma, cioè si sono schierati a difesa dello Stato, semmai li furono i socialisti che cercarono un colloquio, socialisti e altre forze di sinistra che volevano fare un colloquio con le Brigate Rosse, mentre insomma la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista furono fermamente contrari, insomma, poi lì una polemica che insomma adesso farla richiederebbe ore. Comunque, insomma, in certo senso con questa frase, mi ricordo, si creò un guazzabuglio di polemiche anche sulla stampa, insomma, forti, si arrivò agli insulti, insomma, Rosi ci rimase anche molto male, insomma. E tra l'altro,
0: sì, anche perché poi tra l'altro questa frase che viene pronunciata non da un attore qualsiasi, ma da un regista che è Florestano Vancini.
1: Esatto, esatto.
0: È come se volesse essere la voce del regista, no?
1: È come se volesse essere da una parte la voce del regista, dall'altra la voce di una sconfitta, perché tu c'hai sullo sfondo un quadro meraviglioso di Guttuso, che era praticamente uno dei dirigenti del comitato centrale del
0: Partito Comunista. Era i funerali di Togliatti, allora, no?
1: I funerali di Togliatti, dove si vedeva distintamente anche il ritratto,
0: certo,
1: di Berlinguer. Quindi è ovvio che Rosi intendeva, nella sua mentalità, nella mentalità di Rosi, per come lo ricordo io, era polemica. Cioè intendeva dire: questo accordo in fieri tra Democrazia Cristiana e Partito Comunista avrebbe, lui la vedeva da socialista, insomma, cioè sostanzialmente riteneva che questo patto di potere potesse essere un grande pericolo per la democrazia. Sotto altri, appunto, con altre persone come Trombadori, che era pure amico di Rosi, si frequentavano, andavano a cena, insomma, quindi insomma lo volle interpretare in maniera, diciamo, diversa, no? E quindi assolverlo.
0: Anche perché poi, insomma, la domanda si pone anche oggi, cioè la sinistra o il centrosinistra deve guardare a sinistra per andare al potere, oppure deve guardare al centro?
1: Vabbè, certo, vabbè, in quel caso lì erano i partiti erano molto più strutturati, molto meno fluttuanti, no? Quindi un'ipotesi di governo che c'era, insomma, del Partito Comunista con la Democrazia Cristiana era ormai dal 73, dopo il golpe cileno, no? C'era ancora molta paura, ecco, questo va detto, e Rosi questo ci ricorda. C'era tantissima paura, io ricordo bene quegli anni, me li ricordo distintamente. C'era stato il colpo di Stato del 74 dei colonnelli in Grecia, cioè che praticamente si era riattivato, diciamo, poi alla fine ci fu anche una liberazione, per fortuna il regime cadde rapidamente, però ci fu un controcolpo pure in Grecia, un inasprimento, diciamo, del regime dei colonnelli, insomma faceva paura, insomma, e poi si liberarono finalmente anche in Grecia, insomma, dopo pochi mesi. Però, insomma, voglio dire, era un periodo...
0: Ricordiamoci anche il film Arrivano i colonnelli, eh?
1: Sì, Vogliamo i colonnelli. Sì,
0: vogliamo,
1: sì,
0: i colonnelli, scusami.
1: Sì, Vogliamo i colonnelli. Insomma, si era in un periodo di strategia della tensione, e quello che Rosi comunque vuole... Da una parte lui rifà, sotto certi... anche in questa dinamica del potere così incomprensibile, così astruso, così irraggiungibile, mi ricorda certi poliziotteschi di allora. Per esempio, uno era particolarmente bello, La polizia ringrazia, no? Poi che si parlava di un complotto di servizi segreti, insomma, ad altissimo livello, insomma, quindi era anche una visione. Infatti non a caso si disse che anche in una delle immagini, di un cartellone in cui si vedeva Lino Ventura in piedi accanto a un cadavere steso per terra, c'era quasi un richiamo al poliziottesco dell'epoca, no? Però questo film è molto più, se vogliamo, surreale, cioè un film effettivamente angoscioso, no? Io tra l'altro l'ho voluto rivedere un paio di volte anche in questi giorni, no? Perché era un film che ricordava nelle grandi linee ma poco nei dettagli. Ed effettivamente fu anche un film molto criticato, si disse che era un film a imitazione dei poliziotteschi, comunque non era quella carica narrativa.
0: Sicuramente, perché, diciamo, con i poliziotteschi aveva in comune un aspetto, cioè gli onesti servitori dello Stato che si scontrano con, una,
1: con, il potere,
0: con l'apparato con, statale
1: con
0: che certe volte
1: statale incomprensibile
0: che certe volte va contro i principi per i quali loro sono stati addestrati. E hanno lavorato, insomma.
1: Assolutamente sì, infatti. Poi comunque in questo era un film molto più labirintico, per esempio l'immagine, insomma, della cripta dei Cappuccini evocano proprio un senso di morte impressionante, come alla fine le immagini, insomma, tra i due, prima che siano, cioè quando praticamente dice la verità non è rivoluzionaria, non è sempre rivoluzionaria, pure lì l'immagine del quadro di Guttuso, dei funerali di Togliatti, comunque della fine di una speranza, di una ideologia, insomma è un film molto pessimista.
0: E anche premonitore,
1: E anche premonitore per certi versi, sì.
0: E comunque poi tante cose, soprattutto quando l'azione si sposta dal sud a Roma, ci si accorge di come, nonostante sia la città dove abita il commissario, di come lui per certi versi faccia fatica, si senta proprio, come dire, quasi nelle sabbie mobili a muoversi in una città.
1: Totalmente solo, totalmente abbandonato, cioè come avveniva effettivamente, come avvenne a Falcone. Per esempio al giudice Falcone, non si trovò solo Falcone? Quando praticamente rimanevi solo venivi ucciso, quando non avevi più appoggi e il potere intorno di

0: gli fa sentire quello che dicevano di lui. Ma Rogas è arrivato, insomma, in alto, insomma, una cosa del genere. Una mezza frase, e quindi Rogas va a parlare col dirigente del Partito Comunista perché spera che almeno lì trovi ascolto, pur non essendo di quelle idee, no? Essendo l'opposizione, invece si trova, insomma, alla fine il film ci vuole dire che anche l'opposizione, se non complice, comunque fa parte anche lei di un piano di stabilizzazione della nazione.
1: Sì, c'è una forma, diciamo, di connivenza quasi sotterranea, ma neanche troppo nascosta.
0: Neanche troppo nascosta, praticamente. Quindi è un film che rimane tuttora, non a caso è tra i 100 film italiani che sono stati considerati degni di conservazione, no?
1: Beh, indubbiamente, insomma, Rosi per l'ennesima volta si dimostra un grande cineasta, c'è poco da fare.
0: Sì, anche pur essendo un film imperfetto, perché c'ha punti morti, delle cose non sono
1: È imprescindibile, chiarite bene.
0: Però, insomma, è un film che comunque è importante, insomma, rivederlo dopo tanti anni ti dà la stessa sensazione di inquietudine,
1: disagio,
0: di irresolutezza, come se si parlasse di tempi più vicini a noi, no?
1: E poi soprattutto alla luce di tutto quello che poi è avvenuto da quel momento in poi, insomma.
0: Allora eravamo all'inizio degli anni di piombo, no? Poi il caso Moro, vabbè, per non parlare di Toto Modo, che addirittura nella figura di Moro, cioè che era considerata, fu considerata troppo irriverente, insomma, fu fatto scomparire per decenni. Comunque pure Cadaveri Eccellenti non si trovava.
1: A proposito di Toto Modo, ovviamente oltre la comune, diciamo, origine da un libro di Sciascia, mi fa piacere ricordare anche la presenza di Renato Salvatori, che c'è in tutti e due i film, che noi ce lo ricordiamo sempre nei film popolari tipo Poveri ma belli, oppure anche in film più importanti come I soliti ignoti, ma in ogni caso le sue parti drammatiche le ha sapute sempre conquistare e diciamo saper interpretare.
0: Assolutamente.
1: E il resto del cast, come tu dicevi, è un cast stellare.
0: Quasi inarrivabile, c'è Max von Sydow che ci dà una lezione di filosofia della sacralità della giustizia, no?
1: Quasi come se fosse una cerimonia religiosa.
0: Anche se fosse, cioè, praticamente lui parla dell'errore giudiziario non esiste. Insomma, ovviamente finisce anche lui impallinato, chiaramente. Però, insomma, c'è un colloquio che è appunto interessante, in cui appunto lui sostiene l'infallibilità del giudice, come fosse una missione non divina, perché dice: io non sono credente, non sono cattolico, però sacrale in ogni caso, no?
1: Tra gli altri attori internazionali hai parlato di Alain Quini, ma ricordiamo anche Fernando Rei, ovviamente.
0: È una
1: serie di attori italiani importanti, Paolo Bonacelli che avevamo visto in Salò.
0: Bonacelli, come no?
1: C'è Tino Carraro che fa una parte ambigua, quasi disgustosa, ma veramente efficace. Piccole parti sono riservate ad Anna Proclemer e a Maria Carta.
0: A Tino Monte che fa appunto una prostituta che descrive in maniera più corretta uno di questi omicidi di giudici per strada, dando delle indicazioni più corrette sulla dinamica rispetto, diciamo, a uno così che era stato uno di non un poliziotto, ma mi pare un netturbino che era stato in realtà investito, insomma, da due.
1: Comunque, insomma, io immagino che quando si sapeva nell'ambiente che si faceva il casting per un film di Francesco Rosi, tanti attori facevano la fila, ecco, immagino.
0: Sì, sicuramente. Però ripeto, guarda, lui ci tenne a dire che ci teneva moltissimo a fare questo film con Lino Ventura, che era tra l'altro Lino Ventura un paio d'anni dopo fece un altro film, Morti sospette, in Francia, che non so se hai visto, che ricordava fortemente Cadaveri eccellenti.
1: Tra l'altro Lino Ventura in questo film, pur essendo francese dalle chiare origini italiane, si doppia da solo, cosa che insomma non è tanto frequente.
0: Lui era di origine romagnola, cioè no, emiliana se non sbaglio.
1: Però insomma quindi, ci tiene, ed è giusto che utilizzi la sua voce, perché insomma è anche
0: molto
1: una voce
0: sobrio, molto ben caratterizzato, insomma un film sicuramente di valore, importante, insomma, ecco.
1: Allora, caro Marcello, 14:32 in diretta martedì 1 settembre 2026, la bottega del forno.

0: Come sempre si apre sul cinema del 1976 attraverso il racconto di Marcello Gerardi, che nella rubrica Visti in prima visione oggi ha affrontato Cadaveri eccellenti, un film di Francesco Rosi. E in questa rubrica, che porta questo titolo non a caso, Marcello ci racconta in quale occasione ebbe l'opportunità, all'epoca della prima visione, di assistere sul grande schermo alla visione di questo film. Ce lo racconta ogni volta.
1: Corsi a vederlo al cinema Ariston.
0: Cinema Ariston, che adesso è parte integrante del grosso, della multisala del cinema Adriano. Sì. Si entrava da via Cicerone, ricordo.
1: Esatto.
0: Sì, quello era uno dei cinema, diciamo, di prima visione per eccellenza.
1: Importanti di Roma, c'era l'Adriano da una parte e appunto.
0: A proposito di attori e di, diciamo, parti in questo film, mi fa piacere ricordare che con una sola battuta, per cui non è una comparsa, ma è comunque un attore a tutti gli effetti, fa una piccola apparizione. Fabrizio Zampa nel ruolo del giornalista, che si ritrova a essere proprio uno dei giornalisti di giudiziaria, che interroga uno dei magistrati.
1: Sì, che gli dice appunto
0: Fabrizio Zampa
1: che la gente ha diritto di sapere. Sì,
0: certo,
1: sì,
0: certo. Che, sì, insomma, sì. Ricordiamo con piacere, sono poco più di 3 anni che ci ha lasciato, grande giornalista del Messaggero, esperto di musica e ovviamente facente parte della banda di Renzo Arbore dei bei tempi.
1: Esatto.
0: Ultimo passaggio è un giudizio in stellette che con Marcello, che mutua dalla webzine Slow Cult, il lento fluire del sapere, appunto con un voto da 0 a 5 stelle ci dice appunto il giudizio di questo film.
1: Vabbè, 4 stelle.
0: Confermo, non ho nulla da eccepire, insomma.
1: Infatti.
0: E continuo a confermare il fatto che in tante serate di programmazione televisiva banalissima, se uno ha possibilità di andarsi a ripescare a casaccio un film anche dei meno riusciti di Francesco Rosi, secondo me passa 2 ore, grazie
1: tempo.
0: Di Dio. Sì, infatti.
1: Assolutamente sì.
0: Allora, abbiamo detto che il tango è una parte importante della trama del film, perché in una delle perquisizioni che effettua il commissario, tra i sospetti dei vari omicidi della prima parte, insomma della parte meridionale per così dire, si imbatte in questo grandissimo collezionista che ha la fissa del tango, e quindi ovviamente quando si parla di tango non si può che parlare di Astor Piazzolla, anche se però la colonna sonora vede la presenza, anzi diciamo la titolarità, da parte di un grande musicista e autore di colonne sonore, Piero Piccioni. E quindi diciamo esiste la colonna sonora, anche se è poco ascoltata, ci sono giusto 2 o 3 passaggi, c'è quella diciamo della festa che un pochettino ricorda certi ricevimenti sorrentiniani di recente memoria. E quindi noi ci salutiamo, ringrazio Marcello Gerardi, ci sentiamo ovviamente per un nuovo film la prossima settimana.
1: Certo.
0: Ci sentiamo con Cress or the Ambiguities, per l'appunto dalla penna di Piero Piccioni. Grazie ancora Marcello.
1: Grazie a te Fabrizio, buon proseguimento.

0: E non parlate di retromania.
1: E non parlate di retromania.
2: E non parlate di retromania.
3: Il martedì la bottega del forno. E non parlate di retromania.

14:45 in diretta martedì 1 settembre 2026, la Bottega del Forno. Dopo la rubrica Visti in prima visione, che ha occupato la prima mezz'ora abbondante della nostra trasmissione con Marcello Gerardi, il nostro esperto cinefilo, che ci ha portato Francesco Rosi e il suo Cadaveri eccellenti in dotazione, rubrica che si è chiusa con l'ascolto di un estratto dalla colonna sonora autore Piero Piccioni, siamo rimasti in Italia per la consueta finestra sulla musica italiana di 50 anni fa, con un progetto molto importante, molto ambizioso, protagonista Mina, l'inconfondibile Mina che abbiamo già ascoltato, che nel 76 fa uscire un album inizialmente doppio, con due parti distinte molto riconoscibili, poi uscita invece anche in edizione di due singoli LP, una parte, quella da cui abbiamo ascoltato un estratto che ancora scorre sotto la mia voce, intitolata Singolare, e il brano che apriva la raccolta era questa Sognando, autore Don Bachi, atmosfere molto lusitane, iberiche, insomma, comunque sicuramente della penisola iberica, un brano molto appassionato, e poi una seconda parte che si chiama Plurale, in cui Mina, sfruttando le sue capacità, la sua estensione vocale, le sue ottave ovviamente molto, molto ampie e la tecnologia che la poteva assistere, propone una raccolta di canzoni, alcune molto celebri, alcune abbastanza inaspettate, utilizzando appunto la propria voce come anche controcanto, quindi ci sono polifonie vocali tutte diciamo provenienti dalla voce di Mina, e in entrambi i progetti un grosso lavoro è stato quello del maestro Gianni Ferrio, quello che aveva scritto già per Mina, era stato anche autore di brani come per esempio Parole Parole o Non Gioco Più, insomma un grande, come dire, collaboratore della Tigre di Cremona. In questo caso, oltre ad essere nell'album Singolare autore delle musiche di un brano presente nella parte di canzoni, diciamo con la voce singola di Mina, e è praticamente anche l'arrangiatore di tutta la parte invece plurale, quella diciamo anche più complessa dal punto di vista degli arrangiamenti e della costruzione in sala di registrazione. Per tornare a Don Bachi, ricordiamo che l'album Singolare si chiude con un'altra sua composizione che si chiama Nuda, che già solo per il titolo fu soggetta a particolari attenzioni da parte soprattutto della Rai, per parecchio tempo non fu trasmessa e veniva utilizzata in anni successivi negli spettacoli dal vivo di Moana Pozzi, proprio per un titolo che diciamo lasciava prevedere una conclusione dei suoi spettacoli abbastanza promettente. Per quello che riguarda appunto gli altri autori di brani di questo Singolare, ricordiamo, elenchiamo alcuni importanti come Bruno Lauzi, come Fausto Leali, Umberto Tozzi e il già citato Gianni Ferrio, quindi insomma un album che, come spesso accade con Mina, contiene tanti tanti autori importanti. Arriviamo adesso ad ascoltare, per arrivare poi agli spot di metà trasmissione, un estratto da Plurale, in cui appunto i brani italiani sono abbastanza particolari, perché c'è un brano addirittura del periodo a cavallo tra le due guerre, c'è Un uomo in mezzo a mare, che è un brano tipicamente del trio Lescano, e Il testamento del capitano, che è una canzone tradizionale, quasi un coro per alpini. Poi c'è per esempio Moonlight Serenade dal repertorio di Glenn Miller e un paio di estratti dal repertorio beatlesiano. C'è Michelle e quella che invece andiamo ad ascoltare ora, che è la sua rilettura di My Love da un album solista di Paul McCartney, Mina My Love, e poi gli spot di metà trasmissione.

Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Forno One con Fabrizio Mister Forno One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forno One su Radio Città Aperta.it, la tua radio online.

0: L'artista, la vista arte, la conquista.
1: Sei la scultura e tu l'artista.
0: Hasta la vista! Artista la vista con Narrador Callejero in onda tutti i giovedì dalle 16 alle 18 e in replica tutti i lunedì dalle 12 alle 14 solo su Radio Città Aperta. Artista la vista! Hasta la vista!
2: E non parlate di retromania.
3: E non parlate di retromania.
4: E non parlate di retromania.
5: Il martedì la bottega del forno. E non parlate di retromania.

Eccoci qui, 14:58, in leggero anticipo rispetto al consueto giro di boa. Siamo tornati in voce dopo l'ascolto di un brano che ci permette di ricordare la compianta Dolly Parton a pochi giorni dalla scomparsa. Dolly Parton nel 1976, nell'estate del 1976, quindi in perfetta linea con i nostri tempi di racconto, faceva uscire l'album di cui questo brano che abbiamo sentito era la title track, All I Can Do. Io non voglio dilungarmi sulla figura di Dolly Parton perché indubbiamente non ho molti elementi da aggiungere a quanto è stato raccontato. Posso dire solamente che secondo me rappresenta uno spirito americano, come dire, anche benevolo e sorridente e positivo, che spesso noi abbiamo trascurato, quando invece rispetto all'America che abbiamo di fronte in questo periodo, insomma, magari ad avercene di Dolly Parton. Questo album prevedeva quasi tutti i brani 8 su 10 composti dalla stessa Dolly Parton, che ricordiamo essere stata anche un'importante attrice, insomma, per noi che amiamo il cinema è giusto ricordarlo. Tra invece i brani che non sono di sua composizione, ascoltiamoci invece questa Boulder to Birmingham, di cui l'autrice è la nostra amatissima Emmylou Harris, Boulder to Birmingham, Dolly Parton.

È la finestra sul jazz che mancava nella scaletta di oggi, almeno fino adesso, l'abbiamo, come dire, affacciata su Lee Ritenour, grande session man, grande turnista, come si usava dire, ma qui nel 76, nell'estate del 76, arriva anche il suo esordio da solista, dopo aver lavorato con grandi artisti, tra cui Carly Simon, Patty Austin, Natalie Cole, insomma con la creme della musica statunitense. Nel 76, a ottobre, che usciva questo first course, questa prima portata, insomma il primo piatto, la specialità della casa, in questo caso un brano molto ruffiano, molto paraculo, little bit of this and a little bit of that, un po' di questo e un po' di quello, insomma un jazz forse un po' troppo leccatino, alcuni storcono la bocca perché lo ritengono troppo vicino alla musica un po' da ascensore che spesso ovviamente teniamo a distanza di sicurezza, però insomma sicuramente suonato molto bene, era un po' anche diciamo sotto l'ala protettrice di un grande musicista che forse è il maggiore esponente di questo smooth jazz, che è il pianista compositore Dave Grusin, e non è un caso che proprio dalla colonna sonora di un film composta da Dave Grusin, da noi a suo tempo ovviamente segnalata, arriva il secondo estratto da questo first course, il brano del chitarrista Lee Ritenour, è il tema dai Tre giorni del Condor, quindi autore Dave Grusin, musicista principale Lee Ritenour. Tra l'altro in questo brano nello specifico il basso è suonato da un grande Chuck Riney, quindi insomma motivo più per ascoltarcelo.

Il tema dal film I tre giorni del Condor nell'interpretazione di Leary Taylor, indubbiamente questo genere ben si presta a commenti sonori per film di ambientazione spy story o poliziotteschi, quindi insomma qui è proprio, come dire, brodo di coltura più adatto per questo genere musicale. Leary Taylor, per appunto rappresentare questa branca del jazz cosiddetto smooth jazz, siamo ai limiti della fusion, ma come sapete ci stanno sempre un po' strette le etichette. In questo caso l'etichetta non può essere che quella della disco music, perché ci troviamo ad affrontare un fenomeno che nasce in Germania, nonostante i personaggi, diciamo, e la formazione sia composta totalmente da musicisti, cantanti, ballerini di origine caraibica. Quattro vengono dalla Giamaica, no, due, insomma, e un altro paio da Aruba, però in Germania, che riescono ad avere il successo che poi li porta in giro per l'Europa con dei successi veramente clamorosi. Sono gli anni appunto della disco music, ma loro lo fanno in una maniera, come dire, abbastanza caratteristica. Infatti i loro grandi successi sono ricordati a distanza di tempo, basti pensare a quella che sentiremo adesso, Rivers of Babylon, a Rasputin, insomma, soprattutto nel biennio 76-78 i Bonnie M sono stati un fenomeno europeo, diciamo ovviamente di origini caraibiche, ma comunque provenienti dalla Germania, particolarmente di successo. E uno dei brani più irresistibili, più inconfondibili, di quelli che poi ti rimangono in testa e ti martellano per tutto il giorno, è questa Daddy Cool, Bonnie M. She's crazy like

E chi insomma resiste a stare fermo dopo un brano del genere? Daddy Cool, Boney M, dalla Germania con amore. Tra l'altro incidevano per un'etichetta, la Hansa Records, anche questo un cognome tedesco per eccellenza, che per l'appunto vide tra coloro, tra gli artisti che pubblicarono per la stessa etichetta, nomi importanti come Falco, forse ve lo ricorderete, Der Kommissar. Oppure Amy Stewart, addirittura Bonnie Tyler, Lou Bega, insomma tutti i nomi che poi ebbero grande successo, magari anche con dei brani singoli e poco replicati. Mentre invece Boney M, almeno per 4-5 anni, furono veramente una garanzia di successo per gli amanti della disco music. Poi a un certo punto, dopo un decennio di attività, si sciolsero e si trovarono ad affrontare varie esperienze. Uno di loro, ossia, vabbè, insomma, non mi ricordo quale, decise di poi di formare un nuovo gruppo che ebbe anch'esso successo per un breve periodo, che erano i Milli Vanilli, però parliamo già di fine anni 80. Il disco da cui veniva estratta questa Daddy Cool era appunto il primo album dei Boney M che usciva a giugno del 76, Take the Heat Off Me, che tra l'altro aveva come title track questo brano che era la versione inglese di un brano di Gianni Bella e Bigazzi che venne portato al successo da Marcella Bella, pensate un po'. Ma noi invece come secondo estratto non potevo che lasciarmi catturare da questo titolo. Dopo aver ascoltato il brano che apriva il disco, quindi il lato A dell'LP, il brano che invece faceva iniziare il lato B era No Woman No Cry, ovviamente dal repertorio di Bob Marley, Boney M.

0: e non parlate di retromania.
1: E non parlate di retromania.
2: E non parlate di retromania.
3: Il martedì la bottega del forno. E non parlate di retromania.

0: trito e ritrito, abusato più delle volte, si ha sempre un po' di timore, almeno per quello che mi riguarda, ma seminale in questo caso ci sta tutto. The Modern Lovers, che era il nome del gruppo e anche il titolo del loro album di esordio, che usciva nel giugno del 76 ufficialmente, ma si tratta di incisioni che risalgono addirittura al 71-72. Veramente un gruppo di quelli che bisognerebbe ascoltare e riascoltare proprio per capire tanti generi musicali che di lì a poco sarebbero esplosi, come appunto il punk, anche una forma di garage rock che già esisteva. Appunto la parte statunitense del punk, se vogliamo possiamo racchiuderla in due nomi: Modern Lovers e Ramones. Qui c'è un genio, veramente un genio assoluto, si tratta di Jonathan Richman, che è il cantante, il chitarrista e l'autore di tutti i brani, ma c'è anche un certo Jerry Harrison, che poi un anno dopo, poco più, avrebbe raggiunto David Byrne e Tina Weymouth e Chris Frantz nella formazione dei Talking Heads, e insomma ci sono anche delle atmosfere di questo brano che ce li ricordano. Tra l'altro una band che fa fare rima con Pablo Picasso alla parola asshole è veramente, se non è geniale, cosa altro ci può essere di più geniale di così? Questo Pablo Picasso vede, tra l'altro, visto che molti brani di questo lavoro sono prodotti da, guarda caso, proprio da un ex membro dei Velvet Underground come John Cale, quindi ci sono di questa Pablo Picasso alcune versioni, tra cui appunto quella proprio di John Cale, che usciva addirittura prima di questa, cioè quindi praticamente è uscita prima la cover dell'originale, ma poi molti ricorderanno anche ciò che fece David Bowie a inizio anni 2000, che incluse nel suo album Reality proprio una cover di questo brano. Insomma, sicuramente si tratta di una band da tenere in molta considerazione. Chi non la conosce è pregato di approfittare di questa segnalazione per andarsi a riascoltare. Un altro brano che tra l'altro venne usato dagli stessi Sex Pistols in una loro versione particolare nel film Rock and Roll, The Great Rock and Roll Swindle, un altro brano è Roadrunner. Quindi salutiamo i grandi, grandissimi Modern Lovers con Roadrunner.
1: 1, 2, 3, 4, 5,

E dopo i Modern Lovers di Roadrunner siamo passati a Bryan Ferry, che nel 76, per tappare un buco che si era creato con lo scioglimento dei Roxy Music, che si sarebbero poi riformati di lì a qualche anno, pubblicò questo album dal titolo Let's Stick Together, che è proprio il titolo del brano che abbiamo ascoltato orora. Let's Stick Together è la testimonianza della passione per il rhythm and blues, il blues, insomma, per la musica nera da sempre di Bryan Ferry. Non ci scordiamo la loro versione di Take Me to the River di All Green. È un disco che alterna remake, cioè riletture di canzoni dei Roxy Music, a appunto altre canzoni spesso composte da altri, come appunto in questo caso, come nel caso di un brano dei Beatles, addirittura da Help, It's Only Love. E come nel caso, andiamo un pochettino sul velocino spinto, del brano che andiamo ad ascoltare, che è The Price of Love dei grandi Everly Brothers. Quindi passiamo al secondo estratto da questo Let's Stick Together, brano dell'album da solista di Bryan.

l'homme à tête de chou. Moitié légumes,

15:50 in diretta, martedì 1 settembre 2026. Allarghiamo gli orizzonti, scavalchiamo i confini e appunto arriviamo in Francia, dove Serge Gainsbourg, un importantissimo personaggio della cultura francese, ma non solo, del Novecento, pubblicava un album, L'Homme à tête de chou, l'uomo dalla testa di cavolo, che insomma sembra un titolo un po' irriverente, ma in realtà è il nome di una scultura di un artista dei primi anni 20, Claude Lelan, che si era comprato proprio Serge Gainsbourg e viene, come dire, riprodotta sulla copertina di questo lavoro, registrato negli studi della Phonogram di Londra, e un pochettino secondo me ci sta bene dopo Brian Ferry, perché insomma è come se si andassero a ripercorrere certe atmosfere dei primi lavori dei Roxy Music, per esempio c'è una canzone proprio sull'Europa, addirittura in quel caso Brian Ferry canta in francese, quindi ci sta proprio bene. È uno degli album concept registrati nella prima metà degli anni 70 da Serge Gainsbourg, e qui il termine ricorrente è quello appunto di questa Mary Lou, che infatti è nel titolo presente in più di un brano, cioè Transi a Mary Lou, Ma Lou Mary Lou, Variation sur Mary Lou, Mary Lou sous la neige, e poi quella che andiamo ad ascoltare con una certa premura, perché poi c'è una richiesta che vorrei soddisfare, è la canzone che vi vado a proporre sempre da questo lavoro di Serge Gainsbourg. Il titolo è Mary Lou Reggae.

il reggae francofono di Serge Gainsbourg dall'ultimo album preso in esame nella puntata di oggi della Bottega del Forno, prima puntata di settembre. Questo mese ne faremo 5 a settembre, e alle 15.54 ci apprestiamo a chiudere bottega, non prima di avervi ricordato che nella prima parte di trasmissione abbiamo aperto la nostra rubrica Visti in prima visione, curata dal nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi, che si è occupato del film Cadaveri Eccellenti, un importante film tratto da un romanzo di Leonardo Sciascia, protagonista Lino Ventura. A questo punto mi rubo un secondo per ricordarvi qualcosa che invece era un po' di tempo che non facevo presente a chi ci ascolta. Se volete, potete sostenere Radio Città Aperta, che insomma è una radio che si autofinanzia e quindi ha bisogno dei contributi dei propri ascoltatori, e farlo è abbastanza semplice, perché attraverso il pagamento con carta di credito PayPal andate sul sito di Radio Città Aperta, trovate sicuramente da qualche parte il tasto Sostieni Radio Città Aperta, e seguendo le istruzioni che troverete una volta cliccato su questo tasto, sarà molto semplice decidere poi per voi qual è l'importo da utilizzare per sostenere questo progetto editoriale che va avanti da ormai quasi 50 anni. Nel salutarvi, ricordandovi che dopo di me, per chi ascolta la diretta, c'è la replica di Driving Saturday, mentre invece per chi ascolta la replica di venerdì troverete Alterna Italia con il nostro Gianluca Polverari. Siccome ci ha scritto al 340 197 4468, ci ha scritto Anna Maria chiedendo esplicitamente un altro ascolto da quell'album Plurale di Mina che abbiamo ascoltato nella prima metà della trasmissione, e quindi ci ha chiesto esplicitamente un brano da me citato ma non ascoltato, Moonlight Serenade. Buon proseguimento di ascolto con Radio Città Aperta.it. A presto.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

con Fabrizio Mr. Formula One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Formula One su Radio Città Aperta.it, la tua radio online.

Il giovedì mattina su Radio Città Aperta dalle 10 alle 12 ci sarà Chameleon. Programma condotto da Domenico Mitsu Carrara, all'insegna del buon umore, buona musica, aneddoti e buon intrattenimento. Dalle 10 alle 12 ogni giovedì mattina su Radio Città Aperta, connettetevi per svegliarvi col buongiorno di Domenico Mitsu Carrara. www.radiocittaaperta.it RCA Resistenza Culturale Attiva.

E buongiorno a tutti, Driving Saturday, oggi sabato 29 agosto, siamo di nuovo qui su Radio Città Aperta, fino alle 18 e qualcosa con Alessandro Sgritta. Oggi sono da solo, Eugenio per problemi diciamo logistico-organizzativi non è potuto essere qui, però insomma speriamo di riaverlo di nuovo con noi la prossima settimana, che sarà sabato 5 settembre. Insomma, facciamo ancora un po' fatica a entrare diciamo, nella routine, nel ritmo giornaliero, insomma, settimanale, insomma, siamo appena rientrati tutte dalle ferie, fa ancora un caldo pazzesco. Comunque, insomma, ringrazio ancora Julien per i longo di Groovy Times, che anche qui oggi ha resistito qui nei nostri studi bollenti di Viale Casal Bruciato. Bene, adesso stiamo per lanciare un contest importante oggi, che sarà sui Quinto Rigo e John De Leo, che faranno un concerto molto molto bello, molto interessante per sono le ultime due date del tour celebrativo dei 25 anni di Rospo. Una è il 30 agosto, proprio domani, al Castello Sforzesco di Milano, ma la nostra, quella per cui regaleremo 10 biglietti, è il 3 settembre, giovedì, a Testaccio Estate. Poi dalle 16:30 vi spiegherò tutte le modalità per poter vincere questi 10 biglietti. Poi avremo al telefono, dopo il contest sui Quinto Rigo, gli Alma Acoustic, che è un gruppo diciamo svizzero italiano, che ci presenta il loro nuovo disco. E infine Youssef De Luna, un diciamo cantautore musicista pugliese con questo nome d'arte molto curioso, che ci presenta il suo nuovo singolo. E infine parleremo del film Ship in the Box, un film giapponese di Hirokazu Koreeda, che è in uscita dopo essere stato presentato a Cannes. È in uscita da ieri, dal 27 agosto, nelle sale italiane, distribuito da Lucky Red e Beam Distribuzione. Bene, allora, siccome tra le novità più importanti uscite proprio ieri, 28 agosto, sì, oggi è 29, quindi avevo detto se ieri era 28, tra le novità principali della giornata di ieri, sicuramente l'uscita di questo Timeless, che è un'antologia di Prince, che contiene brani, insomma, un po' tutta la sua carriera dal 77 in poi. E quindi è stato anticipato da questo singolo, che si chiama With This Tear. Io ve lo farò ascoltare con questa lacrima. Lui è Prince, da Timeless.

E questa era We Destier, un brano del 1991 scritto per Céline Dion per il disco omonimo, inciso quindi da Céline Dion, proprio con il titolo We Destier, e poi pubblicato un giorno prima del decennale della scomparsa di Prince. In questa versione era appunto il 20 aprile 2026. Prince ci lasciò il 21 aprile 2016, quindi insomma a 10 anni di distanza pubblicarono questo singolo With This Tear, che era rimasto inedito nella versione di Prince, proprio come anticipazione di questo Timeless, che è questa antologia, diciamo, di inediti uscita ieri. Insomma, ne ho letto parlare abbastanza bene, non è un capolavoro ovviamente, ormai non contiene chissà quali gioielli nascosti, però sicuramente fa parte di questo immenso The Vault, no, che sta negli archivi di Minneapolis. Quindi insomma, prima o poi ascolteremo, penso, anche altri inediti. Non sono questi gli unici. Bene, allora ci prepariamo al contest di Quinto Rigo con il nuovo singolo di Peter Gabriel, che si chiama Looking for the Happy. Questa è la Bright Side Mix. Sapete che ogni volta lui fa uscire sia la Bright Side che la Dark Side. Quindi ci ascoltiamo il nuovo singolo di Peter Gabriel, uscito pochi giorni fa, sempre ad agosto, e si chiama Looking for the Happy. Lui è Peter Gabriel.

E questa era Looking for the Happy Bright Side, l'ultimo singolo di Peter Gabriel. Bene, ora siamo per lanciare questo famoso contest per vincere appunto 10 biglietti per il concerto di Quinto Rigo con John Di Leo il giovedì 3 settembre al Testaccio Estate. Ricordiamo che sono le ultime due date del tour celebrativo per i 25 anni di Rospo, disco che uscì nel 99. No, se non sbaglio, dopo la loro partecipazione a Sanremo. Loro hanno già iniziato questo tour nel 2024, poi insomma sta proseguendo anche nel 25 e nel 26, continuerà domani 30 agosto a Milano al Castello Sforzesco e il 3 settembre a Roma al Testaccio Estate. Allora io sto per lanciare la prima domanda. Potete rispondere sia sui social della radio sia sul numero WhatsApp, che vi ricordo 340 1974 468, oppure su tutti i social, Facebook, Instagram della Città Aperta e anche di Driving Saturday, la pagina della trasmissione. Allora, la prima domanda è: nel disco, nel secondo disco Rospo, appunto del 1999, c'è la cover di Heroes di David Bowie, che adesso faremo ascoltare. Quale cover famosa, che non è appunto Heroes di Bowie, c'è nel terzo disco Grigio del 2000? Questa è Heroes e questi sono i Quinto Rigo. La domanda è: quale cover famosa c'è nel terzo disco Grigio? Heroes.

we can beat them. Just follow the light.

drink all the time. As we're lovers, and that is a fact.

not there. We'll keep us together.

E questa era Heroes, Quinto Rigo, appunto dal secondo disco Rospo. La risposta esatta era Highway Star di Deep Purple. Sono già arrivate le risposte esatte, quindi per adesso abbiamo assegnato i primi due biglietti, però insomma ci abbiamo ancora altre quattro domande, quindi non vi preoccupate, anche se non avete fatto in tempo, non avete ancora ascoltato il contest, siete sempre in tempo per rispondere. Questa è la seconda domanda, anche questa è abbastanza facile. A chi è dedicata We Want Bianchi nel disco Rospo e che strumento suona? Dovete rispondere ovviamente con il nome e cognome del musicista e quale strumento suona. Questa è We Want Bianchi, sempre Quinto Rigo.

We want Bianchi, Quinto Rico. Non ho ancora guardato le risposte, però insomma, chi è il musicista in questione? A chi è dedicata We want Bianchi e che strumento suona? Insomma, poi la risposta è facile, insomma, poi se qualcuno ha indovinato lo guarderò dopo. Non ve la dico perché è veramente troppo facile. Terza domanda, chi è il batterista che accompagna Quinto Rico nel disco Around Zappa del 2015? Facciamo ascoltare la famosissima Peaches in Regalia di Frank Zappa nella versione di Quinto Rico con un famoso batterista. Poi nella risposta dovete appunto dire il nome di questo famoso batterista. Peaches in Regalia, Quinto Rico.

PCC Regalia, Quinto Rigo, brava, è arrivata una risposta esatta. Il batterista era Roberto Gatto, e bene, quindi aggiudicati anche questi due biglietti. Passiamo alla quarta domanda. Chi è il famoso jazzista che suona in vari brani del disco Opposites del 2018, tra cui questa bellissima versione di Space Oddity di David Bowie che faremo ascoltare. Pensa, dopo Heroes, noi siamo addravinzati, siamo bowiani, facciamo ascoltare anche Space Oddity. Quinto Rigo è un famoso jazzista che dovete indovinare. Space Oddity.

Per i soldi di Quinto Rigo è un famoso jazzista, suona la tromba, non dico il nome, ma è veramente famosissimo. Insomma, poi controllerò le risposte. Qui ho la possibilità di vedere solo i messaggi WhatsApp, però insomma, magari qualche risposta mi è sfuggita pure sulle varie pagine social, Instagram, Facebook, eccetera, della trasmissione, o di La Città Aperta o di Ravenzato. E ultima domanda, visto che stiamo parlando di Quinto Rigo e John De Leo, faccio una domanda anche su John De Leo: qual è la canzone di Guccini che John De Leo canta nella compilation tributo del 2017 fra la Via Aurelia e il West? Ovviamente il titolo si rifà alla Via Emilia, ovviamente è un titolo che insomma, si rifà al famoso disco live fra la Via Emilia e il West. In questo disco, con vari artisti, molto bello, c'è una canzone cantata da John De Leo. Non vi dico il titolo del disco perché sennò sarebbe troppo facile andarla a cercare. Vediamo se la riconoscete. Questa è appunto una canzone di Guccini cantata da John De Leo insieme alla grande Abbarasse Orchestra. Questa è la quinta e ultima domanda. A dopo.

diremo forse un giorno. Ma se stava così bene, avrai il marmo con l'angelo che spezza le catene. Coi soldi risparmiati un po', perché non si sa mai.

0: E questa era John Delello, grande Brass Orchestra. C'è anche un saluto di Francesco Cuccini, ascoltiamolo.
1: Che imbarazzo. Sono, devo ringraziare anzitutto questi bravissimi musicisti, ma oltre che bravissimi musicisti, miei, soprattutto miei fondamentali amici, amici di tanti anni di lavoro, di tanti anni anche di divertimento, di gioia, perché Flacco, che ha cantato questa sera e ha cantato 4-5 canzoni, io ne cantavo 15-16, anche 20 delle volte, e arrivavo alla fine che l'ho distrutto. Flacco può capire la fatica che faceva adesso, e arrivavo alla fine, stavo, beh, bravi comunque, eccetera. Le canzoni mi sono piaciute, sembrava quasi che le avessi scritte io. Sì. Io vorrei allora ringraziare tutta la gente che mi ha chiesto autografi, poi vorrei organizzare Enrico De Angelis e tutti gli organizzatori del Club Tenco, che mi ha visto i primissimi anni qua. Questa sera è finita la serata con la locomotiva e mi sembra la giusta chiusura, il cerchio si è chiuso. Grazie a tutti ancora, arrivederci da qualche parte, ciao.
2: Francesco Cuccini, i suoi musici, i suoi amici.
1: E un momento, anche grazie a Antonio Silva, presentatore instancabile di tutti questi anni.
0: E questo era un saluto di Francesco Cuccini al premio Tenco, quando appunto assistette all'esibizione di queste canzoni in suo omaggio, cantate dai musici di Cuccini, che io ho visto recentemente a Cervetere. Hanno fatto un concerto veramente emozionante nella 20ª edizione dell'Etruria Eco Festival, dedicata appunto alla memoria di Francesco Cuccini. Hanno partecipato anche alcuni di CSI, che so che ieri hanno aperto il concerto a Marzabotto proprio con la versione da loro fatta di Noi non ci saremo, insomma, che aveva intitolato anche due compilation di CSI negli anni 90, se non sbaglio, appunto nel 2000, insomma, comunque era una raccolta di vari brani di CSI, che saranno anche stasera in concerto a Marzabotto. Poi insomma faranno varie date, Fasano, insomma saranno anche al Spello Perugia il 4 settembre. Io andrò a vedere la Spello, quindi ne parleremo sabato prossimo dei CSI, di questo tour in viaggio. Bene, allora abbiamo finito questo contest dedicato ai Quinto Rico e John Di Leo. Ricordiamo che appunto abbiamo messo in palio 10 biglietti, 6 sicuramente già sono stati assegnati, poi insomma controllerò le altre risposte. Se ci fosse qualche domanda a cui non avete risposto, riformuleremo la domanda, le domande sui vari social della pagina, miei, della radio, quindi insomma avremo modo di assegnare sicuramente tutti e 10 i biglietti per il concerto del 3 settembre al Testaccio Village. Grazie ancora di averci seguito, di aver risposto così numerosi. Bene, adesso stiamo per intervistare gli Alma Acoustic, stiamo per chiamare Maurizio Podda, che è uno dei fondatori di questa band, insieme a Orio Olivieri, una band che nasce nel 2021 a Lugano. Sono, diciamo, è una band italo-svizzera che unisce il cantautorato italiano con il rock e la lingua inglese. Allora, hanno fatto questo disco che si chiama Bevi, obbedisci, dimentica, tutto rigorosamente scritto in maiuscolo, anticipato da vari singoli: Parlami d'amore, il primo, Vita, il fiume dell'oblio, e il più recente Arturo. Io inizierei proprio con Parlami d'amore. Loro sono gli Alma Acoustic. Poi chiameremo al telefono Maurizio.

0: Parlami d'amore, Alma Acoustic. Dovremmo avere al telefono Maurizio Poddari. Senti Maurizio, pronto?
1: Mi sento benissimo,
0: bene.
1: Ciao.
0: Bene, grazie. Da dove parli? Da Lugano? Sei in Svizzera, giusto?
1: Sì, siamo nella zona, diciamo, del Luganese, subito dopo il confine con Como.
0: Quindi diciamo Svizzera italiana, insomma, per capire.
1: Esatto.
0: Quindi
1: esatto.
0: Voi, appunto, voi siete tutti quanti, perché ho visto che siete in cinque in tutto la band, gli Alma Acoustic, giusto?
1: Esatto, noi siamo cinque, tra l'altro li saluto oggi, non sono con me.
0: Sì, poi ci dirai i nomi, perché io appunto conosco solo l'altro fondatore, Orio Oliveri, e poi appunto mi dirai anche tu i nomi degli altri che in questo momento mi sfuggono, forse l'ho scritto ma non mi ricordo.
1: Certo. Beh, Orio è il chitarrista che ha fondato un po' la band con me, che è quello con cui suono da più tempo. Gli altri sono, diciamo che sono, ci sono stati dei cambi di formazione, ma quelli che ci sono adesso sono con noi già da parecchio tempo, e sono Christopher Cornacchini al basso, poi c'è Pietro Pavanelli che è la seconda chitarra, e Guido Lazzaroni che è batteria, percussioni, un po' tutto il resto, diciamo.
0: E quindi, insomma, siete al questo Bevi obbedisce di mente, che è il vostro secondo disco, se non sbaglio.
1: Esatto, è il nostro secondo disco, il primo è uscito nel 2024,
0: sì, due anni fa, sì. Recente, abbastanza recente anche quello, Tutti umani, tutti uguali, giusto?
1: Sì, perfetto, esatto, è proprio lui. Era un album dove affrontavamo un po' di temi che poi abbiamo ripreso molto anche nel secondo, perché ci siamo resi conto che sono proprio la nostra firma, raccontiamo di sociale ma sempre con un po' di ironia, ci mettiamo, diciamo, quella sorta di sorriso che poi ti fa un pochino, ti salva un po'.
0: A proposito di ironia, colpisce, insomma, il titolo e anche i caratteri, no, runici, come si chiamano questi caratteri?
1: Bravo.
0: Che richiamano, insomma, quei manifesti un po' del ventennio di alcune associazioni, diciamo così, di destra, possiamo dire.
1: Bravissimo, ed è una provocazione. Guarda,
0: sì, no, infatti...
1: sei l'unico che ha notato questa cosa.
0: Vabbè, insomma, a Roma purtroppo siamo circondati da questo del ventennio, no? Roma purtroppo pullula di queste di questi revanchismi, quindi insomma non è difficile notare un'ironia. Poi ovviamente io dico, adesso l'intervisto, spero che non mi risponda un gruppo di nostalgici.
1: No,
0: sto scherzando, ovviamente ero sicuro che fosse in chiave ironica, no, insomma, ovviamente una cosa così non spiegata, se voi magari la presentate in qualche famosa associazione di cui non faccio nome, potreste essere anche accolti con tutti gli onori, finalmente sono uno di noi. col saluto romano, insomma. A parte gli scherzi, quindi come spiegate questo titolo Bevi, che poi è Bevi obbedisci dimentica o Bevi dimentica obbedisci, perché poi su questo perché guardando la copertina sembra Bevi dimentica obbedisci
1: e Bevi dimentica obbedisci,
0: esatto, quindi è sbagliato il comunicato che recita Bevi obbedisci dimentica. Io infatti ho corretto di mia spontanea volontà, perché appunto leggevo che seguendo la copertina era in ordine alfabetico, appunto Bevi dimentica e obbedisci, e quindi insomma
1: e anche voi... in ordine di senso, perché te lo spiego se vuoi.
0: Dimmi com'è.
1: Fondamentalmente diciamo che questo è un album nel quale cerchiamo di affrontare molti temi, ma fondamentalmente la chiave principale è ciò che viviamo al giorno d'oggi, è spesso influenzato anche tantissimo dalla velocità, da questa società delle performance. Mettici dentro anche tutto quello che riguarda i social network, le apparenze, eccetera eccetera, e ci siamo resi conto che fondamentalmente sembrerebbe che in tanti di noi vivano in una sorta di
0: bolla,
1: sì, o più che altro in un flusso nel quale fanno delle cose perché gli sono un pochino imposte dall'esterno, non che ci sia un'entità maligna che cerca di, diciamo, comandarti, ma è come se comunque questo flusso nel quale viviamo, nel quale dobbiamo performare continuamente, nel quale dobbiamo apparire sempre stupendi, bellissimi, avere delle foto in giro sui social che rappresentano la nostra vita fantastica con macchine, vacanze, case.
0: Sì, lo vedo, eccetera. Lo vedo soprattutto con i più giovani, insomma, ecco, c'ho dei nipotini adolescenti e sono costantemente alle prese con questi social, con questi.
1: E noi abbiamo notato che appunto, cioè, sembrerebbe come se le persone nella maggior parte dei casi non avessero la consapevolezza di quello che stanno facendo, fanno le cose o dicono le cose solo perché è un po' il flusso che le guida, che le porta, no? E allora ci siamo anche resi conto che tutti questi contenuti, queste cose sono sempre più brevi, no? E portano comunque ad accorciare sempre di più la nostra memoria. È un tema che avevamo
0: anche l'attenzione, proprio la soglia di attenzione è sempre più bassa, insomma.
1: Bravissimo, infatti noi abbiamo scritto una canzone nel primo album che si chiama 8 secondi e viene proprio dal fatto che leggendo un libro che poi riporta una ricerca, se non sbaglio canadese, affermava che la soglia d'attenzione dell'essere umano è pari a 8 secondi e che quella di un pesce rosso invece è pari a 9 secondi.
0: siamo sotto il pesce, insomma, sotto il pesce.
1: Esatto, e questo ci ha portato a scrivere questo disco nel quale devi, dimentica, obbedisci, è un po' questa sorta di flusso nel quale viviamo e nel quale ci lasciamo dire che cosa fare senza la consapevolezza. Abbiamo immaginato fondamentalmente questa sorta di sistema in cui viviamo come una sorta di Dio in chiave ironica che ci offre da bere questa bevanda un po' anestetizzante, e questa bevanda anestetizzante l'abbiamo un pochino paragonata all'acqua del fiume Lete. Cioè abbiamo fatto questo paragone con il fiume Lete, che era il fiume nella mitologia dove le anime quando morivano andavano a immergersi per cancellare la memoria e rinascere diciamo da zero, no? E allora abbiamo visto che affrontavamo in questo disco e soprattutto in uno dei brani che si chiama Il fiume dell'oblio questo tema che era un po' complicato, abbiamo cercato di metterci la nostra solita ironia nel video del brano in realtà, perché abbiamo preso uno dei nostri chitarristi, l'abbiamo vestito da questa sorta di Gesù moderno che si sveglia tardi per andare a lavorare, lavora per un ristorante cinese, fa il delivery e con la sua macchina va in giro a consegnare quest'acqua del fiume Lete, diciamo. Diciamo che insomma fondamentalmente i temi che affrontiamo sono quasi sempre temi sociali e sempre un po' in chiave ironica, e poi tanto cerchiamo, perché noi non abbiamo né la bacchetta magica né dall'alto di un qualsiasi podio possiamo permetterci di dare diciamo dei giudizi o tra virgolette
0: sì, non è un comandamento, insomma voi esprimete semplicemente, non è un ordine, leggo appunto questo bevi obbedisci dimentica, che se potrebbe sembrare un titolo così perentorio in realtà non è espresso in questi termini di non è un comandamento, non è un ordine, è solo il rumore di fondo che voi descrivete.
1: Noi cerchiamo più che altro di generare un po' il pensiero critico nelle persone e la consapevolezza. Poi se tu ti vuoi far trascinare consapevolmente da questo fiume e le cose che fai le fai con consapevolezza, va bene. Se le cose che fai o dici le fai perché le fanno gli altri, non va più tanto bene per quanto ci riguarda. E diciamo che è questo quello che vogliamo.
0: Mi sembra molto importante proprio il senso critico, appunto, che è la cosa forse in questi anni, in questo periodo che manca di più. In genere appunto siamo le persone vengono come spesso, no, teleguidate a seguire vari greggi di pensiero senza avere un loro senso critico. Io quindi a questo punto me l'ascolterei, Il fiume dell'oblio, è il terzo singolo se non sbaglio estratto da questo.
1: Esatto, è il terzo singolo.
0: Che il primo era Vita, forse non era Parlami d'amore.
1: Qual no, era? Il primo era Parlami d'amore.
0: Ah, ok, era giusto, pensavo di aver invertito i singoli. Allora, quindi Parlami d'amore, poi Vita e quindi il terzo è Il fiume dell'oblio, ce lo andiamo ad ascoltare. Vi consiglio anche il video, appunto, si trova su YouTube, immagino anche.
1: Sì, sul nostro canale ufficiale, è molto divertente.
0: Il fiume dell'oblio, Alma Acoustic.

0: E questo era il fiume dell'oblio, Alma Acoustic, ci senti ancora Maurizio? Eccoci,
1: Certo, sono
0: eccoci.
1: qui.
0: Ebbene, quindi questo, sì, ho visto anestetizzante, 0% pensieri, molto divertente. Vedrai che, insomma, bevendo quest'acqua poi non penserai più a niente. Praticamente
1: Esatto,
0: questo è un
1: tutti i
0: po' il...
1: tuoi mali scompariranno.
0: Eh sì, un po', insomma, molti inconsapevolmente bevono quest'acqua anche senza saperlo. E quindi, insomma, dopo Vita c'è stato Arturo, che è l'ultimo singolo. A chi è dedicato Arturo?
1: Dopo Vita c'è stato il fiume dell'oblio, poi c'è
0: Sì,
1: stato Arturo.
0: dopo il fiume dell'oblio,
1: Sì.
0: Arturo, sei l'ultimo.
1: Allora, Arturo fondamentalmente, diciamo che l'altro tema che comunque è sempre collegato, che affrontiamo nell'album, è proprio quello della frenesia, no? E della società delle performance. Quindi già con Vita lo avevamo affrontato e facevamo un invito alla lentezza. Era proprio è
0: Un
1: una
0: elogio della
1: società.
0: lentezza per citare.
1: Esatto. Noi abbiamo scelto poi anche tra l'altro una sorta di valzer in quel brano proprio perché ci dava quella sensazione. Volevamo un pochino invitare le persone a godersi la vita senza stare a rincorrere sempre l'obiettivo successivo, no? E perché comunque effettivamente questa velocità e questa società di performance che viviamo ci porta veramente a non renderci neanche conto di quando magari un obiettivo che abbiamo raggiunto e ce lo siamo sudato, non ce lo stiamo neanche godendo. E siamo sempre lì pronti a cercare di apparire migliori. E lì è nato Arturo perché fondamentalmente abbiamo pensato: ma se noi potessimo guardare dietro effettivamente queste foto perfette su Instagram e sui social network, che cosa vedremmo, no? Ed è stata un po' una provocazione. Abbiamo inserito delle immagini in Arturo che raccontano di quello che c'è un pochino dietro le quinte, no? Mettendoci dentro un po' di tutto, quindi un signore un po' bigotto e perfettino che diciamo quando è chiuso nelle sue stanze nessuno lo vede, si veste da donna, piuttosto che una suora che indossa biancheria intima sexy e cose di questo genere. È un po' provocatoria. E fondamentalmente il succo è l'erba del padrone è un po' sempre, cioè l'erba del vicino è sempre un po',
0: Più
1: sembra
0: verde.
1: un po' più verde, no? Ma in realtà poi non è così. È lui che è un gatto, diciamo, va in giro per i cortili e vede queste cose e vede anche un pochino quello che succede a casa sua con la sua stessa padrona, che ogni giorno diciamo, c'è una parte del brano in cui lui racconta, ogni giorno il corriere suona il campanello con il suo pacco. E io penso sempre che sia arrivato il cibo per il gatto, ma alla fine il pacco non è mai per me. E quindi poi parlando con la sua padrona, che lui chiama mamma, gli dice: mamma, non ti preoccupare perché fondamentalmente io è inutile che chiudi la finestra, tanto io non glielo posso raccontare a papà perché sono un gatto e i segreti me li porto nella tomba. Diciamo che abbiamo cercato di giocare molto sulle apparenze, sui segreti, diciamo, sempre in
0: Mol
1: chiave ironica.
0: molto interessante. Allora ce l'ascoltiamo, Arturo Alma Acoustic. A dopo.
2: Mammo saltato dal vicino,

0: Smetti di andare in giro per le strade? È passata la suora a lamentarsi oggi.
1: E col miagolio di Arturo si chiudeva questo brano degli Alma Acoustic. Maurizio, ti senti?
2: Ecco. Sì, ti sento.
1: Allora, quindi era uno, questo era l'ultimo dei singoli estratti. Poi, insomma, dimmi tu se c'è un altro brano che vuoi far ascoltare, che non abbiamo ancora fatto ascoltare, insomma, a parte il singolo Ita, oppure non so, altri.
2: Se vogliamo rimanere un po' su questa tematica, diciamo in linea con Arturo, c'è un altro brano veramente divertente che abbiamo scritto, che parla di una cosa che succede spesso oggi e che è successa probabilmente alla maggior parte delle persone, cioè conoscere qualcuno magari tramite dei canali online, di social network, delle chat, e scambiarsi delle foto, conoscere questa persona che si presenta con una certa, diciamo, apparenza e poi incontrarla e
1: rimanere delusi,
2: a scoprire addirittura che era completamente tutta un'altra cosa. E quindi abbiamo giocato tanto su questo tema, abbiamo scritto questo brano di questa, si chiama appunto L'incontro, ed è l'incontro tra due persone che si conoscono online e poi una delle due scopre che l'altra è terribile, e quindi vanno ad una cena e arriva addirittura a voler ordinare del curaro per sopprimerlo,
1: addirittura
2: vuole scappare da questo incontro in cui c'è un passaggio divertentissimo dove dice: io dov'è finito il tuo sorriso d'oro adesso che mi parli dall'alto di un dente solo? È un po' estremizzato, però diciamo che rende il senso.
1: Se non sbaglio è anche il brano che apre il disco, sbaglio questo.
2: Esatto, è l'album che è il brano che apre il disco, e tra l'altro ho scelto personalmente io di metterlo primo nella tracklist perché è uno di quelli che...
1: Un manifesto di intenti, insomma, fate subito capire.
2: Esatto.
1: Dove andate a parare come ironia, come tematiche, come anche, insomma, ispirazione. Poi magari vi chiederò quale influenze avete, insomma, io qualche influenza cantautorale così l'ho intravista, però magari poi me lo dirà direttamente tu o gli altri della band, insomma, quali influenze avete avuto. Questa è L'incontro, non è Incontro di Guccini, però magari può essere anche lui uno dei vostri punti di riferimento, chi lo sa. Questa è L'incontro, Alma Acoustic. A dopo.

0: L'incontro Alma Acoustic, eccoci ancora qui con Maurizio Podda. Ci senti, Maurizio?
1: Sì, eccomi.
0: Bene, allora siamo giunti quasi al termine. Ti stavo chiedendo quali sono le vostre influenze. Ho letto appunto nomi magari del cantautorato italiano più, diciamo, divertente e ironico, tra virgolette, come Silvestri, sì. Gazzè, Bruno Risas.
1: Bravissimo, sì, esattamente. Beh, io sono cresciuto fondamentalmente in realtà con Battiato, Finardi.
0: I maestri, anche, insomma.
1: Sì, sì, chiaro. Anche Guccini, devo dire, in realtà, quando ero giovane cantavo in una cover band di Guccini.
0: Pensa a te, non lo sapevo, vedi, diciamo così. No, perché incontro mi aveva fatto pensare al famoso incontro, ma non avevo idea che fosse uno anche dei vostri. Non avrei mai detto, sì, che addirittura avresti cantato o suonato in una cover band di Guccini.
1: E poi, vabbè, più recente, la scena più recente sicuramente Max Gazzè per la sua ironia, Daniele Silvestri con i giochi di parole, Carmen Consoli tantissimo per la sua dialettica, a volte la ricercatezza nei termini, comunque sempre questo fondo di ironia. Sì, questi sono i riferimenti.
0: Sì, sì, è vero, l'ho notato, anche Carmen Consoli ci sta tutto come riferimento, anche ascoltando i vostri brani. E quindi, ma cantate sempre in italiano, quindi non è, nonostante siate, diciamo, anche svizzeri, non usate mai altri linguaggi, l'inglese, il tedesco, non so, per dire, il francese.
1: No, noi, allora, sì, fondamentalmente questo mi piace raccontartelo perché è proprio una scelta specifica quella di cantare in italiano qui, perché noi viviamo nella Svizzera italiana e
0: sì,
1: come
0: sì,
1: tu sappiamo in Svizzera ci sono, vabbè, quattro lingue, ma fondamentalmente, diciamo, le principali sono il francese e il tedesco. L'italiano e gli italofoni si lamentano sempre che in Svizzera sono considerati un pochino dei cittadini un po' di serie B, no? Perché le lingue principali sono le altre due, in particolar modo il tedesco. Poi però quando c'è da fare musica, ad esempio, nel nostro piccolo nessuno scrive in italiano, vanno a scrivere in inglese. E allora noi abbiamo detto, va bene, allora cerchiamo di dare questo contributo e quindi è proprio la nostra bandiera lo scrivere in italiano. Poi non è neanche semplice perché chiaramente anche i posti dove si può suonare e dove si può suonare musica originale, quindi non parlo delle cover, sono pochi ed è difficilissimo entrare. Se tu ti presenti suonando musica in italiano c'è una diffidenza unica, quindi è proprio la nostra scelta specifica quella di cantare in italiano, perché vogliamo portare comunque un po' di valore all'italiano nel nostro territorio e poi perché pensiamo che comunque se si parla in italiano in questa zona probabilmente è molto più semplice anche portare dei significati, dei messaggi nella nostra lingua, no?
0: Perché sì, no, infatti mi sembra abbastanza giusto e normale, anche come discorso, appunto, sarebbe più logico magari incontrare questa diffidenza in posti dove non si parla italiano. Cioè, se tu parli in una zona svizzera italiana, perché dovrebbero essere diffidenti verso chi canta italiano? È strano.
1: No, qui se tu fai pop, se fai pop in particolare, anche viene un pochino escluso. Qui va tantissimo il rock, certo, il blues in inglese. Cose che noi chiaramente non disdegniamo, nel senso che ci piace tutta la musica, però chiaramente cerchiamo di fare, di portare un po' di valore a quello che viene messo un po' in secondo piano.
0: Non so se conosci Pippo Pollina, che mi sembra che è un siciliano che si è trasferito in Svizzera. Lui ogni tanto canta anche in tedesco, però fa concerti anche in italiano, alterna brani in italiano e in tedesco, qualche volta anche in inglese, però insomma, soprattutto.
1: Ma si è trasferito in Svizzera dove?
0: Sì, guarda, non so se è svizzera tedesca, però comunque io so che lui sono anni che da Palermo, se non sbaglio, è partito, che faceva parte degli Arigantus e poi adesso vive in Svizzera. Insomma, fa concerti anche con artisti di lingua tedesca, insomma, so che fa dei dischi italiano, insomma, so che si è trasferito in Svizzera, adesso non mi chiede.
1: Allora, probabilmente sarà nella Svizzera tedesca.
0: Sì, immagino di sì, perché comunque spesso collabora anche con artisti.
1: Guarda, per assurdo, forse magari c'è più curiosità da quel punto di vista.
0: Ah sì, infatti lui dice sempre questo, che spesso quando viene in Italia poi è meno, diciamo, acclamato di quando canta lì in Svizzera, paradossalmente.
1: Sì, perché c'è molta curiosità da parte degli svizzeri tedeschi per quanto riguarda

0: in Ticino l'Italia e quindi è l'italiano, mentre vedi per esempio qui che siamo nella Svizzera italiana, no.
1: Vabbè, resistete, ma venite anche in Italia a fare concerti ogni tanto, visto che...
0: Sì, qualche volta veniamo in Italia, abbiamo suonato, vabbè, nelle zone di Como, che comunque è vicino a casa, suoniamo, abbiamo suonato a Milano...
1: Anche l'etichetta, se non sbaglio, è milanese, questa...
0: Sì, sì,
1: nuova.
0: È Orangolo, è milanese.
1: Esatto.
0: E, suoneremo anche, tra l'altro, a Roma.
1: Ah, va bene, fateci sapere, allora, quando venite...
0: Saremo a novembre, lì, saremo la stazione birra a novembre.
1: Come no, stazione birra, certo, un famoso locale, diciamo, Morena, Ciampino, sì. Mi ricordo, Renato Zero la chiamò quella birreria persa nel nulla, perché insomma è un po' fuori Roma, ecco, preparatevi che non state proprio al Colosseo, però insomma, per arrivarci con una mezz'oretta ci si arriva da Roma.
0: No, ma io lo so perché, guarda, io ho vissuto a Roma.
1: Ah, la conosci già, ok.
0: Guarda, mi sono trasferito in Svizzera da Roma, io vivo a Roma.
1: Ma pensate, non avevo capito questa cosa.
0: Ho pianto per un anno e mi sono tatuato un braccio intero dedicato a Roma con Colosseo, vista di San Pietro da via Piccolomini, insomma.
1: Ma io abito praticamente sotto via Piccolomini, pensate.
0: Bellissimo.
1: Vabbè, guarda, allora mi fa piacere, facci sapere quando tornerai a Roma a questo punto. Quindi quando tornerete a Roma verremo a sentirvi molto volentieri. Io non vi conoscevo, insomma, siete state una piacevole scoperta. Magari vi saluto con un altro brano, scegli tu, Vita, l'ultimo brano, l'ultimo, oppure un altro, dimmi tu.
0: Guarda, io ti direi intanto grazie, grazie chiaramente di sostenere la musica indipendente. E per quanto riguarda il brano, io direi possiamo, secondo me, lanciare quello che molto probabilmente sarà
1: il prossimo singolo,
0: sì, dopo Arturo, che sarà La Linea Gialla.
1: La Linea Gialla, c'è qualche riferimento alla Cina? No, non c'è da niente.
0: No, in realtà è solo inteso come confine da superare, parla di, diciamo, limiti, quindi di non stare a guardare la vita dal di fuori scorrere, ma riuscire ad agire, no? Interagire con la vita, e quindi oltrepassare quella simbolica linea gialla, come se fosse un po' quella del binario del treno, senza cercare di finire sotto il treno, diciamo.
1: C'è anche un featuring, leggo, Fabio Abate, non so chi è.
0: Sì, è un nostro amico che tra l'altro vive a Roma e che ho conosciuto nei contesti musicali vari, anche a Roma tanti anni fa, è un cantante, e mi faceva piacere perché lui ha scritto la seconda strofa del brano e mi ha fatto piacere comunque che la cantasse lui, e gli ho chiesto di farmi questo favore, questo regalo, e lui ha partecipato, e quindi sono molto contento.
1: Bene, allora chiudiamo con La Linea Gialla, Alma Acoustic e Fabio Abate. Ricordiamo il nuovo disco Bevi, il secondo disco degli Alma Acoustic, Bevi, Obbedisci, Dimentica, anzi Bevi, Dimentica, Obbedisci.
0: Bravo.
1: Che vedi, mi sono corretto, che è appena uscito con la Orangle Records, distribuzione Believe Music Italy. Grazie ancora allora, Maurizio, e a presto.
0: Grazie a te.
1: Ciao, buon ciao, pomeriggio. Grazie, salutami gli altri, ciao. E ci vediamo allora a Roma a novembre quando venite.
0: Sicuro.
1: Speriamo proprio di esserci. La Linea Gialla, Alma Acoustic.
0: Grazie.
1: Ciao, ciao,
0: ciao. Ciao.

La linea gialla, Alma Acoustic con Fabio Abate. Salutiamo ancora Maurizio Podda. Adesso stiamo per chiamare Youssef De Luna, nome d'arte di Giuseppe Guerrieri, che è un cantautore giovane pugliese nato a Torre Maggiore nel 1991 e ha pubblicato come Youssef De Luna prima alcuni singoli, il Figlia del Mare del Sud, poi una versione di Oro di Mango e infine questo brano che si chiama Citrascina. Due parole, non è citrascina, ma un gioco di parole, insomma, tra citra, che in latino significa al di qua, e scina, che richiama la divinità induista Shiva. Allora, ce lo ascoltiamo e poi lo chiameremo al telefono. Youssef De Luna, Citrascina.

No, Anto, niente a solo rock. E no, dai, se no sempre la solita canzone rock. Basta rock, abbiamo dato. Ma senti che bello, come fa il coro?

0: ci trascina Youssef De Luna. Ci senti, Giuseppe?
1: Pronto? Ciao, ecco, ciao.
0: Ci sono. Allora, questo nome è curiosamente curioso, Youssef De Luna, come nasce? Appunto, leggo che tu sei di Torre Maggiore, quindi Foggia.
1: Sì, provincia di Foggia, esatto.
0: Fa pensare un po' a Cat Stevens, no? Cambiò nome a un certo punto, come si faceva a chiamare Cat Stevens prima? Youssef, una cosa del genere. Youssef. Sì, no, ovviamente.
1: Ah,
0: sì, sì, no, nel tuo caso ovviamente forse non è un cambiamento anche religioso, so che
1: no.
0: Lui è tutto diventato. Non sei diventato musulmano improvvisamente.
1: No.
0: però leggo che hai un'influenza comunque della musica araba, vuoi insomma unire in qualche modo la musica araba a quella sudamericana, così ho letto.
1: Sì, diciamo della musica araba mi piace proprio quel movimento estatico, quell'ossessività che conduce alla trance, mentre della musica latinoamericana mi piace proprio il calore percussivo, e allora ho cercato un po' di coniugare queste due tendenze che sentivo nel mio modo di comporre, che poi quando ho ascoltato questo tipo di musica, questi generi musicali, ho detto no, cacchio, era qui che tendevo, e poi ovviamente insieme al pop, insieme al rock, perché comunque di base sono un rockettaro maledetto.
0: Sì, leggo che hai fondato la band Le Maschere quando ti sei trasferito a Milano a soli 18 anni, leggo, insomma.
1: Esatto, sì, mi sono trasferito a Milano per studiare filosofia, e nel frattempo ho fondato questa band, eravamo un trio rock. E nel 2015 abbiamo aperto Levante, abbiamo aperto il concerto di Levante al Fara Rock Festival.
0: Ma Fara poi... sarebbe, no, non è quello nel Lazio, Fara?
1: No,
0: è un altro Fara.
1: Ah,
0: ok. Sì, pure qui abbiamo Fara, Jazz Festival, altre cose. E invece poi dopo hai fatto anche, leggo appunto, un EP come Guerrieri col tuo cognome.
1: Esatto.
0: Ho trovato anche qualcosa sì, online, Secretum, solo col tuo cognome.
1: Sì.
0: Quindi, insomma, hai scelto poi 3 anni dopo, il 2025, di cambiare nome d'arte, appunto con il singolo Figlia del Mare del Sud. Quindi, insomma, inizia un po' una seconda vita, si può
1: esatto.
0: dire,
1: però.
0: Artistica.
1: Sì, diciamo, ho sentito proprio questa rinascita che ha avuto, diciamo, un riscontro anche a livello onomastico.
0: Eh sì, comunque hai cambiato anche nome, da Giuseppe adesso ti chiami Youssef, non so
1: sì.
0: come l'hai scelto questo nome d'arte.
1: Allora, come l'ho scelto? Avevo da poco fatto uno spettacolo perché sono anche attore teatrale.
0: Ah, è così, è vero, ho letto.
1: Uno spettacolo teatrale al Teatro Arsenale di Milano con regia di Marina Spriafico su un poeta palestinese vissuto però in Danimarca, è morto giovanissimo, veramente un poeta folgorante, e diciamo che si sentiva estraneo sia alla cultura occidentale che a quella islamica,
0: certo.
1: Dalla quale proveniva,
0: certo.
1: e questo senso di estraneità mi ha fatto sentire così vicino a questo poeta che ho deciso di cambiare Giuseppe.
0: Lui si chiamava Youssef,
1: lui Yahya Hassan.
0: Ah, okay.
1: Yahya Hassan. E poi anche per l'incontro con la musica e i ritmi della musica araba. Sono state queste due coincidenze a farmi cambiare nome.
0: Certo. Sì, mi fa pensare un po' a Battiato il tuo percorso, no? Perché anche lui è andato a Milano giovanissimo, poi appunto in qualche modo si è avvicinato alla musica araba, non veniva dalla Puglia ma dalla Sicilia, comunque sempre un po'
1: sì.
0: dal sud Italia, quindi insomma, per qualche ragione mi richiama un po' il percorso artistico, filosofico anche di un po' di Battiato, non so se è uno dei tuoi riferimenti.
1: Sicuramente, tra l'altro sono filosofico, sono laureato in filosofia. Lui ha collaborato per tanto tempo col filosofo Manlio Galandro.
0: Certo, sì, infatti.
1: Comunque sì, la voce del padrone in adolescenza me lo sono mangiato, come disco, è un capolavoro di cioè attraverso quel disco ho capito che si poteva fare pop rock in italiano utilizzando tempi dispari, quindi cercare l'orecchiabilità senza essere scontati. Per me è stato un grande maestro Battiato,
0: sicuramente anche utilizzando un linguaggio, anche dei termini, certo, anche riferimenti, certo, colti, letterari, insomma.
1: Sì, ma tutto in una chiave comunque, certo, leggera.
0: Certo. Ma infatti quello è proprio considerato il manifesto, diciamo, di un disco pop perfetto, no? Dove sono tutti singoli, ovviamente non ha sbagliato un colpo.
1: Straordinario.
0: E quindi infatti ti stavo per chiedere quali sono stati anche gli artisti che ti hanno portato a questa, diciamo, conversione anche di nome o anche musicale, cioè appunto se hai avuto delle folgorazioni. Tu mi hai detto prima quel poeta palestinese.
1: Sì, allora c'è un musicista sufi che non so pronunciare, però si chiama Al Fateh. Non lo so.
0: Sì, comunque appunto, sempre a proposito di Battiato, anche lui ha portato molto alla conoscenza di questi dervisci, no? Le danze sufi.
1: Sì. Quindi, questo sì, credo sia
0: Nusrat Fateh Ali Khan. Come no, certo, io me lo ricordo, sì, l'ho visto in concerto a Roma. Nusrat Fateh Ali Khan suonava su dei tappeti. Beh, lui ha fatto anche delle cose molto importanti, dei duetti anche di musica internazionale. Sì, l'ho visto qui sicuramente all'Auditorium della Rai al Foro Italico. Comunque lui ha avuto anche un ha collaborato anche con Eddie Vedder dei Pearl Jam.
1: Sì,
0: è morto qualche tempo fa, però insomma, Nusrat Fateh Ali Khan, stiamo parlando di una delle stelle proprio del Sufi, sicuramente
1: pazzesco. E poi invece per quanto riguarda la musica latinoamericana, Willy Colon, Hector Lavoe e anche Juan Luis Guerra, fantastico, veramente. Lui viene dal jazz e poi ha cominciato a scrivere, siccome è di Santo Domingo se non sbaglio, ha cominciato a scrivere e aveva studiato jazz a New York e poi invece ha cominciato a scrivere la musica del suo popolo, quindi merengue, bachata, son, salsa.
0: Comunque la seconda parte del tuo nome d'arte, De Luna, fa pensare, esatto, a Paco De Lucia, quel mondo lì, insomma, viene in mente,
1: esatto,
0: quindi insomma hai unito un po' appunto le tue culture anche col tuo nome d'arte, Youssef De Luna.
1: Sì, prima abbiamo ascoltato Citrescina,
0: esatto,
1: c'è una base ritmica abbastanza latina, il basso ad esempio richiama le linee di basso della salsa.
0: Eh sì, è curioso che in genere appunto non sono musiche che in genere uno associa così in modo istantaneo, quella araba e quella sudamericana, invece sono, comunque appartengono in qualche modo anche al sud del mondo, se vogliamo, ci,
1: certo,
0: sono gli elementi,
1: certo,
0: in comune. E invece appunto il titolo Figlia del Mare del Sud, a cosa è ispirato? Ai tuoi mari pugliesi oppure in genere?
1: Sì, sicuramente
0: mediterraneo.
1: Al Mediterraneo, esatto, parla di dell'incontro tra due ragazzi, un lui e una lei, e lui sta per partire per il nord, però è in quell'incontro, diciamo, estivo, alla fine si suggella un amore eterno.
0: Bene, allora ascoltiamocela, figlia del mare del sud, Youssef De Luna. A dopo.
1: A dopo.

0: Figlia del mare del sud, Youssef De Luna, ci senti Giuseppe?
1: Mi sento.
0: Questa non so perché mi ha evocato qualche cosa di Alberto Fortis, i primi dischi tra demonio e santità, non so, intanto, forse perché dici tra rock and roll e santità a un certo punto.
1: Ah.
0: Anche il modo di cantare, comunque questa voce molto acuta, diciamo squillante, no? Un po' il primo Fortis, qualcosa, cioè non so se è uno dei tuoi riferimenti oppure non l'hai mai neanche ascoltato, insomma, lui
1: no,
0: è un canto.
1: Ah,
0: appunto, essendo milanese, magari vi siete incrociati.
1: No, mai, però non è tra le mie
0: certo.
1: dirette, ma lo stimo.
0: Sì, questo brano in particolare mi ha rimandato un po' al primo Fortis. E appunto, invece, tra i tuoi riferimenti c'è sicuramente Mango, visto che hai fatto una cover, diciamo, di Oro.
1: Sì, quello è davvero un capolavoro della musica italiana. Anche lì, per me è formidabile la capacità di unire l'orecchiabilità con la complessità. C'era Ovidio, diceva, l'arte è tanta che non si vede, e lì è così. Poi vabbè, un testo
0: che è di Mogol, se non sbaglio, può
1: Mogol,
0: essere
1: fantastico, sì.
0: Ha fatto testo... anche cose buone Mogol, scherzo.
1: Ma l'arrangiamento, tutto, e infatti il mio è stato un divertimento diabolico nel riarrangiarla, perché ovviamente è un pezzo perfetto.
0: Beh sì, diciamo, di belle canzoni Mango ne ha fatte tra Mediterraneo, insomma, Bella d'estate, la stessa Oro, appunto mi vengono in mente queste, ma ce ne sono tantissime altre. Purtroppo è stata una perdita, insomma, abbastanza dolorosa anche per me, però personalmente, che dovevamo andarla a vedere quella sera, che fece l'ultimo concerto a Roma, ah, una notte dei musei. Poi quella sera c'era un concerto del Banco per ricordare appunto lo scomparso Francesco Di Giacomo, quindi mi ero perso l'ultima esibizione di Mango. È stato veramente un rammarico, che poi lui è morto sul palco ovviamente pochi giorni dopo, se non sbaglio in Lucania, no? era nella sua terra, sì, al Lago Negro, proprio in concerto, durante un concerto pochi giorni dopo.
1: Sì,
0: ci ha
1: grande
0: lasciato.
1: Voce, grande,
0: grandissimo,
1: grande compositore.
0: Sì. Allora, non so, ci vogliamo ascoltare questa tua versione di Oro oppure preferisci altri brani di Guerrieri del tuo EP? Se no, magari ce l'ascoltiamo qualcosa dopo. Dimmi tu, insomma, se ti fa piacere, riascoltiamo anche.
1: Sì, va benissimo, per me possiamo ascoltarla alla grande.
0: Allora, riascoltiamoci questa tua versione di Oro, Youssef De Luna. Grande omaggio anche a Mango.

0: Oro, Youssef De Luna, ci senti ancora Giuseppe?
1: Mi
0: Eccoci
1: sento.
0: bene, quindi insomma abbiamo riascoltato, molto piacere, questa versione del grande Mango, che anche lui, se non sbaglio, nel 2015 ci ha lasciato, ormai più di 10 anni, giusto? Se non sbaglio, eh sì, cioè adesso c'è la figlia che va in giro, insomma, a portare un po' in giro il nome, il cognome anche del padre, sicuramente del talento, anche se non l'ho ancora vista in concerto, solo in televisione. So che insomma canta anche dei brani del padre, se non sbaglio Le Rondini fa Angelina
1: Sì.
0: Mango. E invece tu verrai a fare dei concerti da queste parti, per caso anche dalle tue parti? Non so, quest'estate, adesso sta per finire l'estate, insomma anche dopo l'estate, stai preparando qualche live?
1: Ancora non ci sono delle date sicure, però insomma mi piacerebbe tanto. Per adesso le prossime date sono più su Milano, ancora niente di fissato, però
0: Vivi ancora comunque a Milano?
1: sì, vivo qui.
0: Certo.
1: Vivo qui.
0: Bene, allora, insomma, dai, speriamo di incrociarci prossimamente. Guarda, se verrai verso sud, faccelo sapere, visto che insomma comunque la tua terra d'origine, insomma, prima o poi ti richiama, immagino, anche al sud sarai chiamato alle tue radici, o anche insomma.
1: Tra l'altro oggi è il compleanno di mia nonna,
0: Ah, vedi,
1: immagino,
0: insomma,
1: posso
0: immagino che
1: essere
0: ti
1: contento.
0: reclamino anche loro ogni tanto.
1: Scenderò più presto per farle gli auguri in ritardo.
0: E certo, visto che insomma, beato te che c'hai ancora i nonni a cui fare gli auguri, insomma. Perché
1: Effettivamente sono fortunato, sì.
0: sei giovane, insomma, questo è il motivo. C'hai 20 anni meno di me, questo è il motivo. Senti, vogliamo chiudere con un brano di Guerrieri. Non so perché mi incuriosiva questa La mia dannazione, che ha dei testi espliciti, però non so se.
1: Ma alla
0: Se no
1: fine
0: scegli tu.
1: nessuna parola. Io ascolterei It's Okay, che è bello,
0: Perfetto.
1: bello duro ed elaborato.
0: Chiudiamo con It's Okay. No, io avevo scelto quella perché era un po' più breve, ma va bene lo stesso, anche se dura più di 5 minuti. Ci ascoltiamo It's Okay. Allora, caro Giuseppe Guerrieri, questo è il tuo EP Guerrieri, che poi insomma è un'entità che hai messo un po' da parte, ma non è detto che poi tu non possa fare anche altre cose a nome Guerrieri in futuro, insomma. Oppure
1: Non lo
0: Youssef
1: so.
0: è la tua identità definitiva, insomma.
1: Sì, credo proprio di sì.
0: Quindi non.
1: Comunque, quando suono dal vivo faccio anche
0: Ah,
1: pezzi
0: ecco.
1: dall'EP,
0: Non so, non l'hai rinnegato questo
1: sì.
0: Guerrieri, no?
1: No, no, no, no.
0: No, mai dire mai, magari insomma, fra 10 anni, 20 anni potrebbe uscire la parte 2, e qui leggo
1: Chi
0: Secretum
1: lo...
0: parte 1.
1: Esatto, era prevista la parte 2, poi
0: Mai
1: si è
0: dire mai, insomma,
1: dimenticato.
0: magari il futuro ci riserverà delle sorprese, magari. Vabbè, nel frattempo ci ascoltiamo questa It's Okay, ricordiamo il tuo ultimo singolo Citra Scina, che è un bel gioco di parole, sembra detto così, sembra Citra Scina, Citra Scina, invece sono due parole distinte, Citra e Scina.
1: Esatto, perché il testo canta proprio ci trascina,
0: Certo.
1: però come titolo mi sembrava evocativo questo gioco di parole tra citra, che appunto significa al di qua, e scina, che come hai detto tu all'inizio, richiama un po' la divinità Shiva, che è la dea il dio della trasformazione universale. E quindi, essendo un brano che parla d'amore, mi sembrava che questo titolo, Al di qua e trasformazione universale, indicasse proprio il fatto che l'amore ci costringe, ci induce a una trasformazione che al di qua, cioè non è una trasformazione poi al di là chissà dove, ma è proprio qui, cioè l'amore ci costringe a cambiare qui in questa vita, in questo corpo.
0: Qui ed ora. Bene,
1: Qui ed ora, esatto.
0: it's okay. Allora, grazie Giuseppe Guerrieri, in
1: Grazie
0: arte Youssef De Luna.
1: a te.
0: Ci
1: Ciao, a
0: ascoltiamo It's
1: presto.
0: Okay e ci salutiamo così. Grazie ancora, a presto. Ciao ciao Giuseppe.
1: Ciao.
0: It's Okay, Guerrieri, dal suo EP Secretum, parte 1. Parte 1.

It's ok, guerrieri, salutiamo ancora Giuseppe Guerrieri in alte, Youssef De Luna. Vi avevo promesso che avrei parlato di un film uscito il 27 agosto, quindi due giorni fa, nel cinema. Stiamo parlando di Ship in the Box di Rozaku Koreeda. Il titolo originale è Akono Nakano Itsuji, Pecore nella scatola, letteralmente, che è appunto il regista è stato palmatoro a Cannes per Un affare di famiglia nel 2018 e dopo la presentazione in concorso a questo Festival di Cannes nel 2026, appunto, è uscito nelle sale da due giorni, distribuito da Lucky Red e Beam Distribuzioni. È un film interpretato da Haruka Yase, da Igo e dal giovane Rimu Kuwaki, che fa, diciamo, il bambino che sarebbe un umanoide, insomma, perché il film racconta la storia di Otone e Kensuke, una coppia di coniugi giapponesi che, dopo aver perso il figlio, accoglie nella propria casa un robot umanoide identico al bambino scomparso. E quindi, insomma, è una storia che riflette sulla perdita, sull'amore, sul rapporto tra esseri umani e intelligenza artificiale. Molto interessante. Le musiche sono di Yuta Bando, veramente impressionante la verosimiglianza del robot, insomma, del far riflettere come, insomma, tra qualche anno potremmo essere circondati di questi umanoidi quasi indistinguibili dagli esseri umani. Insomma, ve lo consiglio, Ship in the Box, al cinema. E per salutarci ho scelto un brano dei PGR, visto che stasera c'è l'ultimo concerto al tramonto a Marzabotto per il Montesole Lupo Festival dei CSI, che hanno messo in scaletta anche questo brano dei PGR che si chiama proprio Montesole. Io sono andato a ripescare la versione che sta in questo disco che uscì nel 2010, che si chiama Confusione, 9 canzoni disidratate da Franco Battiato dei PGR, tra cui c'era questa Montesole. PGR, per grazia ricevuta, noi parleremo del concerto di CSI sabato prossimo, 5 settembre. Vi saluto e buon sabato, buon weekend. Ciao, Driving Saturday, Montesole.

radiocittaperta.it, la tua radio online. Forno One con Fabrizio, Mr. Forno One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forno One su Radio Città Aperta.it, la tua radio online.

0: Il giovedì mattina su Radio Città Aperta dalle 10 alle 12 ci sarà Chameleon. Programma condotto da Domenico Mitsu Carrara, l'insegna del buon umore, buona musica, aneddoti e buon intrattenimento. Dalle 10 alle 12 ogni giovedì mattina su Radio Città Aperta, connettetevi per svegliarvi col buongiorno di Domenico Mitsu Carrara. www.radiocittaaperta.it RCA Resistenza Culturale Attiva.
1: Radiocittaaperta.it, la tua radio online.

sulla coda di questo brano Sleep Beneath dei The Warlocks. Un buon pomeriggio, ben arrivati e soprattutto ben ritrovati. Questa è Radio Città Aperta.it e quando sono le 18:12 inizia un nuovo appuntamento con Panopticon, la trasmissione del martedì pomeriggio con Angelo Pianizzola al microfono. 18:12 di martedì 25 agosto, in un batter d'occhio siamo arrivati quasi alla fine di questo mese, qualche settimana che non mi ritrovo in diretta tra la pausa estiva doverosa della radio e poi un po' di assenze varie, e quindi oggi dopo un po' di tempo ci si ritrova pronti per proporre come al solito dell'ottima musica. Ci saranno come al solito un po' di novità, qualche disco interessante che in questo periodo mi sono ascoltato e che mi devo dire hanno anche aiutato a sopravvivere a questo clima infuocato che ormai ci avvolge da più di un mese. Devo dire non sono tantissime le nuove cose uscite, o meglio non sono tantissime quelle di buona ottima fattura che io sono riuscito a trovare, quindi oggi ci andremo a sentire un po' di queste cose. Poi sicuramente ci sarà un altro mondo, un'altra sfilza di ottima musica a me sconosciuta, ma io questo sono riuscito a carpire in queste 2 o 3 settimane agostane.

E dunque, mentre finisce il brano che io faccio ripartire, non ci perdiamo in ulteriori chiacchiere, andiamo immediatamente a iniziare con la trasmissione. Il viaggio di oggi inizia dal Portogallo.

0: E dunque, inizio di trasmissione vagamente, diciamo, ballereccio, anche se loro sono tutt'altro, loro si fanno chiamare Machina, sono al loro secondo album, album dal titolo Body Transmission. Come detto, loro vengono dal Portogallo, da Lisbona, è un trio composto da Elison Perez, José Mendi Rego al basso e João Cavalheiro alla chitarra e agli effetti. Come detto, sono arrivati al secondo album, avevano già esordito discograficamente parlando nel 2024 con un album, se vogliamo, decisamente e assolutamente diverso da questo Body of Transmission. Prata, che era questo esordio, era composto per lo più da brani da oltre 10 minuti. E invece in questo secondo capitolo i Machina decidono di imboccare una strada, diciamo, totalmente diversa, andando verso una risoluzione di forma canzone, anche se, a dire la verità, ascoltando il disco, la forma è una forma canzone molto molto particolare. Loro mischiano davvero tantissimi generi all'interno di questo album, che è fatto di ben 10 tracce. E dunque, per chi è interessato a queste sonorità influenzate anche, se vogliamo, da noise rock e da sonorità vagamente industrial, loro sono Machina, Body of Transmission. Con il secondo brano cambiamo decisamente, anche se non di molto, il genere. La prossima band viene da Belfast, Irlanda del Nord, e loro sono Makeshift Art Bar.
1: I got something in mind. I got something in mind. I got something in mind. I got

E questa è senza dubbio una delle band che più mi intriga per dell'ultimo periodo. Si chiamano Makeshift Art Bar. Il brano che ci siamo ascoltati era Crows, estratto dal loro ultimo EP dal titolo Marionette. Loro sono di Belfast, terra drammaticamente tormentata, come tormentata è la loro musica. Come detto, questo è il loro EP uscito all'inizio di giugno, mentre era prima ancora ne avevano pubblicato un singolo dal titolo Chocolate, e quindi li si aspetta la prova sulla lunga distanza. Makeshift Art Bar.

prima di passare al prossimo brano, io vi ricordo il numero per quanto riguarda WhatsApp e Telegram, 340-197-4468, poi chiaramente le pagine di Radio Città Aperta su Twitter, Instagram e Facebook, e sempre su Facebook, io ve lo ricordo sempre, c'è sempre la pagina della trasmissione Panopticon RCA.

e si avvicina sempre di più il 25 settembre, data fissata per il nuovo album per Gilla Band.

Dunque questi sono i nuovi Gilla Band, il nuovo materiale che fino a questo momento ci è permesso di ascoltare per la band che, come detto in fase di annuncio del brano, è ormai vicinissima alla pubblicazione del loro nuovo album. Nuovo album che arriva a 4 anni di distanza dal loro precedente Most Normal e che sarà prodotto da Rough Trade ed uscirà il prossimo 25, non 26 come detto in precedenza, sono andato a controllare, uscirà il prossimo 25 settembre come detto per Rough Trade Records. Per il momento, come dicevo, hanno rilasciato questo EP dal titolo Placeholder, nel quale è inserita appunto la title track Placeholder e questa giraffa appena ascoltata. Ed ora alle 18:35 cambiamo ancora una volta genere, sonorità e musica, girovagando un po' per la rete. Ho ascoltato veramente tantissimi gruppi e ne ho trovato uno inglese, si chiamano Lipworms, loro sono insieme da un paio di anni, hanno pubblicato fino a questo momento mi sembra, se non vado errato, due EP, l'ultimo uscito da pochissimi giorni si intitola Worm e questa è la loro Worm 101, loro sono Lipworms.

E dunque questo è il sound, diciamo, influenzato molto dalla psichedelia degli dei Lipworms, quartetto proveniente, come detto, dal sud dell'Inghilterra, da Portsmouth, città portuale, e dunque questo è il loro secondo EP, anzi terzo EP, dal titolo Worm.

Ed ora andiamo avanti, ci ascoltiamo un altro EP di un'altra giovane band, sempre inglese. Questa volta ci spostiamo a Brighton, loro si fanno chiamare Lemon Sucker, questo è il loro nuovo EP dal titolo Life is a Heist, e questo è il brano Regret.

E dunque questo è il post-punk abbastanza arrabbiato di questi Lemon Sucker, traccia estratta, Rugrant, questa traccia estratta dal loro nuovo EP Live is a Hist.

Ed ora, mentre ci avviciniamo alla pausa di metà trasmissione, ci andiamo ad ascoltare un paio di novità che annunciano due dischi molto molto attesi. Cominciamo dal primo, uscito del nuovo materiale per quanto riguarda Proto Martyr, che anche loro sono in procinto di rilasciare il loro nuovo album. La traccia si intitola Sounds We Cannot Hear. Loro sono i nuovi Proto Martyr.

Devo dire davvero gran bel brano questo Sounds We Cannot Hear, il nuovo materiale per quanto riguarda Proto Martyr, la band di Detroit in procinto, come dicevo, di rilasciare il loro nuovo album che uscirà curiosamente nella stessa data, il 25 settembre, dei Gilla Band, album dal titolo Hotel Usona.

E dunque appuntamento anche con i Protomartiri per quanto riguarda la nuova uscita dell'album il 25 settembre, che uscirà su Domino, album che promette davvero molto molto bene stando a questo Sounds We Cannot Hear. E tra poco uscirà anche un altro album molto atteso, che è quello dei Fontaines DC. Hanno rilasciato da pochissimo il loro nuovo singolo al titolo Marianne, un singolo agghiacciante almeno per quanto mi riguarda, ma comunque aspettiamo con fiducia l'album. Certo, le premesse non sono delle migliori, comunque questo è il singolo Marianne, loro sono Fontaines DC.

E dunque questa è Marianne per Fontaines D.C., singolo che a me è piaciuto veramente molto molto poco. Annuncia questo brano, il loro quinto album, che si chiamerà Dopamine Chamber, uscirà il prossimo 16 ottobre. Album prodotto da James Ford, che già aveva prodotto con loro il loro precedente Romance. Pensare che erano partiti così bene questi Fontaines D.C. con i loro primi due album, poi via via hanno cambiato il loro sound, non c'è nulla da fare, hanno cambiato e hanno così virato verso questi sound che sinceramente mi comunicano molto molto poco. Ma comunque speriamo che l'album nel suo interno sia diverso, molto diverso da questa Marianne, ma ci credo molto molto poco. Noi arriviamo alla pausa di metà trasmissione con un brano estratto da uno degli album migliori fino a questo momento. Ci rifacciamo un po' le orecchie. L'album si intitola Morir Saltando, loro sono S. Cassel e questa è In Porno Miseria.

0: la delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.
2: ...33 per 2...
3: ...66...
2: Sì, giusto, 33 per 2 fa 66, ma non solo, perché 33 per 2 è anche la trasmissione di Radio Città Aperta che vi propone l'intero ascolto di un album novità e di un altro album ripescato dal passato, titoli selezionati e presentati da Gianluca Polverari. 33 per 2, una somma di dischi da non perdere, è in onda ogni mercoledì dalle ore 12 su radiocittaperta.it, RCA, Resistenza Culturale Attiva.
4: Ciao resistenti, sono Fabrizio Falcioni. Se volete combattere la noia della domenica pomeriggio, c'è il Rifugio Atomico, la musica che ti salva la vita. Qui su Radio Città Aperta dalle 16 alle 18 tutte le domeniche. Vi aspetto!

0: Ogni lunedì dalle 18 alle 20, Rock Trotter con Eleonora ti portano nei luoghi dove sono nate le canzoni, dentro le sottoculture che hanno cambiato la storia e tra le voci della scena underground di oggi. Interviste, racconti e viaggi sonori su radiocittaperta.it. Il viaggio comincia ogni lunedì. Rock Trotter, oltre la musica, dentro la sottocultura.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

E dunque siamo tornati dalla pausa con questo brano un po' vecchiotto, era il era il 2020, oddio, non tanto vecchio, 6 anni fa. L'album era I Am Moron e questa è Long Thin Carnation per The Lovely Eggs.

Adesso invece torniamo a cose molto molto più recenti, perché a me è sfuggito il nuovo album degli Eureka, SpaceX Expo. È uscito credo ad inizio anno. Devo dire, un gran bel disco. Noi ce ne ascoltiamo un estratto, questa This Time I'm Present, e loro sono Eureka SpaceX.

E dunque questo è il ritorno, l'ottimo ritorno, devo dire, degli Eureka SpaceX. Questo loro nuovo album, che devo dire, l'ho ascoltato, è un piccolo gioiellino confezionato molto molto bene. Si chiama Expo, noi ci siamo ascoltati This Time I'm Present. Per loro che sono partiti qualche anno fa, all'inizio degli anni 20, con sonorità decisamente psichedeliche, uno dei loro primi album, The Modern Decoration, eccolo, ce l'ho fatta, era un album decisamente psych. Ora però sono arrivati a concepire il proprio sound con contaminazioni decisamente elettroniche ed una forma canzone molto molto vicino all'indie. Però, come dicevo, è decisamente un gran bell'album. Loro sono Eureka SpaceX con l'album Expo. Subito dopo The Lovely Hex, prima volevo passare un altro brano che poi però mi è passato di mente, ma lo faccio ora perché pochi giorni fa è caduto l'anniversario di uno degli album che più mi sta a cuore, di una band che amavo alla follia, ma che poi, come mi è successo in parecchi casi, questo amore è andato via via scemando, perché loro hanno cambiato il loro modo di fare musica. Sto parlando dell'esordio, il grandissimo esordio del 2002 degli Interpol, che uscivano il 20 agosto del 2002 con Turn on the Bright Lights, e noi da qua ci ascoltiamo l'ottima Roland.

E questo è un album davvero molto molto stimolante per Alessio Ferrari sotto il moniker Upupayama. L'album si intitola Honesty Flowers e questa era Old Sky Wandering Clouds. Alessio Ferrari è arrivato al quinto album sotto questo moniker, registrato, devo dire, davvero molto molto bene e in completa solitudine. Lui suona praticamente tutti gli strumenti presenti all'interno del disco, e poi invece in live il tutto si amplia in 5 musicisti che riproducono le 11 tracce di questo doppio album davvero molto molto valido, ripeto, Upupayama Honesty Flowers.

E dunque questi sono gli ottimi My New Band Believe, traccia estratta dal loro primo album omonimo Heart of Darkness. E mentre siamo arrivati alle 19:50, questo è sempre Radio Città Aperta.it, Angelo Pianizzola al microfono con Panopticon, ancora per pochissimo stiamo per chiudere la questa puntata della nuova stagione di Panopticon. Prima di lasciarvi ancora un paio di brani, i prossimi sono gli ottimi Shaking Hand.

E questi sono gli ormai famosi da questi tempi Shaking Hand. Questo è il loro primo album omonimo, ci siamo ascoltati In For A Pound. E dunque, per quanto mi riguarda, è davvero tutto, il tempo a mia disposizione è terminato. L'appuntamento con Panopticon è per martedì prossimo, sempre dalle 18 alle 20, e poi domani, se volete, c'è la replica dalle 14 alle 16. Quindi appuntamento a martedì prossimo. Io vi lascio come al solito con un ultimo brano. Per quanto mi riguarda è davvero tutto, un saluto e un ringraziamento da Angelo Pianizzola.

0: La tua radio online.
1: Radiocittaperta.it, la tua radio online.
2: Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
3: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

Ehi là gente, salve a tutti, io sono Nex e questo è Next Generation. Ogni martedì, come al solito, dalle ore 20 alle ore 21, solo su radiocittaperta.it, qui con voi per parlarvi di musica dal mondo dei videogiochi. Non so se avete riconosciuto questa colonna sonora di sottofondo, un grande classico di un gioco molto interessante. Allora, facciamo così, intanto vi do come al solito un po' di indizi, così ci pensate un pochettino, poi vi faccio ascoltare un po' di musica, ovviamente sempre tratta dalla colonna sonora di un videogioco, e poi invece insieme cominciamo un po' a sviscerare questo fantastico capolavoro. Allora, intanto il protagonista non è una persona ma è un animale e non ha la pelle di un colore umano, mettiamola così, ma è completamente color lilla, lavanda. Penso di avervi dato già un indizio incredibile, quindi è un animale color lavanda con un carattere già abbastanza, come posso dire, infuocato. Non so se avete capito di chi sto parlando, ma ne parliamo fra pochissimo. Prima però volevo intanto ricordarvi appunto che avete ascoltato prima di me Panopticon e ovviamente di continuare ad ascoltare sempre la resistenza culturale attiva di Radio Città Aperta, perché ogni volta vi propone qualcosa di nuovo, nuovi programmi e tantissimi ospiti. Non so, veramente impegnatevi, state lì, cercate di ascoltare tantissime trasmissioni, perché a volte ci sono degli ospiti veramente interessanti che vi possono, ecco, trasmettere un po' la loro arte quando sono musicisti, ma trovate veramente di tutto. Il nostro palinsesto è sempre qui sul sito, potete trovarlo, insomma, smucinate un pochettino, cercatelo e trovate tutte le informazioni su orari e varie repliche che trovate comunque sempre all'interno del palinsesto, oppure cliccate il tasto play e potete riascoltare quando volete quella che poi effettivamente è la puntata del podcast che avete scelto. Ora però vi lascio appunto ascoltare una canzone, una composizione di questo gioco che ho scelto, e poi pian piano iniziamo a parlarne.

Allora, avete capito di quale gioco stiamo parlando oggi? Abbiamo detto che il protagonista non è un umano, ma è un animaletto dal carattere molto infuocato e non solo, che ha la pelle color lilla, color lavanda. Ovviamente l'avete capito tutti, sto parlando dell'incredibile e famosissimo Spyro the Dragon. Ci sono un sacco di cose interessanti, quindi parlerò principalmente del primo titolo. Perché? Perché questa in realtà è una saga, una fortunatissima saga, che recentemente, proprio insomma nel 2018 e 19, ha avuto una nuova, un nuovo remake, dove si trovano appunto più giochi. In realtà l'ho acquistato anche io. È molto molto bello, è incredibile rigiocarci a distanza di non so 20 anni, perché pensate che la data di pubblicazione risale al 1 aprile del 1999 in Giappone, mentre in Europa e negli Stati Uniti alla, diciamo così, in autunno del 1998, quindi lanciato prima in Europa e negli Stati Uniti e in Canada e poi sbarcato in Giappone. Questo videogioco è un platform sviluppato da Insomniac Game. Io, come al solito, vi ricordo che la mia pronuncia non è mai perfetta, però ecco, questa Insomniac Games ha sviluppato Spyro the Dragon, è stato pubblicato ovviamente poi su PlayStation. Però ecco, poi successivamente pensate che è stato comunque poi effettivamente spostato anche su Nintendo Switch, per esempio nel il remake che trovate tranquillamente da 2019, quindi in realtà c'è tutto, c'è anche su Xbox One e dal 12 dicembre 2012 addirittura era scaricabile su PlayStation Portable, PlayStation 3, quindi insomma non mancano le possibilità di giocare a questo gioco. Lo trovate tranquillamente, penso e presumo, anche nello store. Ho sentito a proposito di store, così si vuol dire, che effettivamente tante persone si stanno un po' lamentando del fatto che Sony abbia deciso di escludere le copie fisiche dei giochi. Lo so, per me che sono un po' all'antica e una di quelle grandi collezioniste che vuole i dischi tutti quanti ordinati, pieno ordine alfabetico, per me è una sofferenza, se devo essere sincera, però magari ha i suoi lati positivi, non lo so. Potete tranquillamente dirmi cosa ne pensate sul mio Instagram, come al solito, Nessie_Nex, oppure su NextGeneration_2.0. Lì trovate insomma la chat sul mio profilo e mi potete tranquillamente scrivere, che io insomma sono veramente molto sempre contenta, ecco, di poter condividere quelle che sono le vostre idee, le mie idee, e insieme divertirci nel mondo del gaming. Quindi lo sapete, sono appassionata di questo retro gaming, quindi oggi in particolare parleremo di Spyro the Dragon.

ma che gioco è Spyro? Per quei pochi, molto pochi che non lo conoscono, cominciamo intanto subito a parlarne. Abbiamo detto che questo in particolare di cui parleremo è il primo della fortunatissima saga appunto di Spyro the Dragon. In questo caso il titolo del gioco prende proprio, dà proprio il nome alla saga. Ha riscosso un grande successo in tutto il mondo, fino ad essere pensata e considerata una delle serie più popolari e amate dal pubblico internazionale, ed è diventata anche una delle icone dei giochi per PlayStation. E, pensate intanto, come piccola curiosità, che è possibile sbloccare anche una demo nel gioco di Crash Bandicoot, un altro animaletto molto interessante che ha avuto molto successo nella PlayStation. In particolare nel terzo titolo, Warped, immettendo una variante del codice di Konami. Allora, diciamo che secondo me, come modalità di gioco, appunto, ovviamente parliamo sempre di un gioco in terza persona, quindi il giocatore controlla in particolare sempre il nostro protagonista.

fra un po', però intanto sappiate che Spyro può fare tante cose, può camminare, può correre, può saltare, può planare, perché ovviamente lui è un drago un po' piccolino, ma è un draghetto, ed ha le fantastiche ali che vorrei avere anche io, perché effettivamente non arriverei mai tardi, ma non è detto. Comunque, e una cosa molto interessante, un'altra cosa che vorrei avere, è che Spyro ha la possibilità di sputare fuoco. Penso che sia anche dovuto al suo, appunto, come dicevo prima, carattere incredibile, perché è veramente un draghetto un po' strafottente, un po' simpatico. Proprio si vede che è un vero cucciolo, ecco, quindi ha proprio l'atteggiamento da cucciolo, ed ha anche la possibilità di avere un corpo di corna, che comunque pure questo può sempre tornare utile nella vita, no? Tanto d'altronde, quando uno ormai ce l'ha, a sto punto le usa. Ora, però, non è detto che tutti gli amici siano i nemici, siano facili da incornare, perché c'è qualcuno che è un po' restio alle corna, per fortuna. Quindi quelli troppo grandi, i nemici troppo grandi, che non possono essere scalfiti con la carica e l'incornata, possono essere sconfitti appunto con il soffio infuocato, oppure quando molto spesso troviamo un nemico che ha scudi o armature, dobbiamo fare in modo di togliere questi scudi e di renderli un po' più fragili su altri punti di vista. Una cosa molto importante è che Spyro non è come in altri giochi, tipo, non so, Tekken o anche Tomb Raider, dove abbiamo la linea della vita, ma abbiamo una fantastica amichetta, che è una libellula di nome Sparks, che appunto indica i punti di vita di Spyro, perché ogni volta che il nostro draghetto viene colpito, questa libellula cambia colore. Ad esempio, quando Sparks è color oro, allora vuol dire che il nostro Spyro sta bene. Può diventare blu o verde fino a scomparire del tutto. Quando Sparks scompare, vuol dire che abbiamo solo un altro colpo, dopodiché si perderà la vita. Per recuperare l'energia, però, Spyro deve nutrire Sparks con delle farfalle. Si ottengono tendenzialmente attaccando piccole creature, quindi non so, dando fuoco a pecorelle o a fiori e cose del genere. Sì, lo so, non è una cosa molto carina, però vabbè, c'è di peggio, non lo so, vabbè. Comunque, continuiamo ad ascoltarci ancora un po' della colonna sonora di Spyro the Dragon.

Allora, come al solito, appunto, vi faccio ascoltare un po' della colonna sonora, così nel frattempo riflettete, e vi ricordo come al solito che potete scrivermi sul mio Instagram Nessie_Nex oppure Next Generation_2.0, dove trovate poi effettivamente sempre il modo di scrivermi e raccontarmi tutto quello che pensate del gioco della settimana, oppure anche di consigliarmi voi un gioco, perché no? Allora, intanto parlavamo effettivamente del fatto che appunto il nostro Spyro può muoversi liberamente all'interno dello spazio, ovviamente però, come tutti i giochi di una volta, c'è un certo limite, quindi nell'area prestabilita dall'area di gioco ci si può muovere liberamente, sapendo ovviamente che ci sono a volte dei modi per morire in modo un po' becero, tipo, non so, Spyro mi sembra che non sa nuotare, o comunque, nonostante abbia le ali, può precipitare, quindi non bisogna mai cadere da troppo troppo in alto senza planare e cose del genere. E appunto abbiamo detto come bisogna ovviamente gestire i vari nemici in modo diverso, perché qualcuno può essere, non so, colpito con il fuoco e qualcuno invece con un colpo di corna. E abbiamo parlato del fatto che c'è Sparks, la nostra fantastica amica libellula, che in realtà serve per visualizzare quella che è la vita di Spyro. In alcuni livelli è possibile trovare addirittura dei potenziamenti che aumentano i poteri del protagonista. C'è per esempio la possibilità a volte di una super fiamma, la super carica, e a volte, non so, la trovate. Mi ricordo ad esempio in... non ricordo quale livello, che era verosimile, insomma, uno del metagioco, in cui trovate tipo una specie di piattaforma sul pavimento con le frecce che si illuminano a livello direzionale, e se siete in modalità carica fin lì, allora dovete ovviamente, cioè il nostro Spyro prenderà più velocità. Il gioco è suddiviso in 6 regni caratterizzati da differenti paesaggi e da diversi tipi di draghi che ci abitano, e danno il nome poi al regno, cioè il mondo degli artigiani, dei pacificatori, degli stregoni, dei domatori, dei tessisogni, e infine c'è il mondo di Nesti, che era un tempo l'immondezzaio dei draghi. E ciascun regno è caratterizzato da 6 livelli, appunto, e tra cui un livello di volo, che è praticamente il livello che è una specie di raccolta punti, quindi, non so, dovete raccogliere entro un tempo limite tutto in volo, e oltrepassando dei cerchi affinché, insomma, questo tempo non diminuisca, quelli che poi possono essere dei tesori, quindi, non so, dovete prendere 5 forzieri, 5 bandierine, cose del genere. Ovviamente, appunto, c'è il countdown sullo schermo, e i cerchi che vedete sono quelli che vi fanno poi visualizzare, cioè, e aumentare il tempo. Credo che in alcuni, non in tutti, dovevano avere un ordine ben specifico, però potrei sbagliarmi, perché comunque effettivamente è passato già un po' di tempo da questo gioco, da quando ci ho giocato. Voi invece, quando ci avete giocato, l'avete fatto? Qualsiasi cosa, ovviamente, come al solito, vi ricordo di scrivermelo sul mio Instagram Nessie_Nex.

Allora, vi sta piacendo il nostro fantastico Spyro? Parliamo un pochettino della trama, però. Allora, c'è questo cattivissimo, non so per definire esattamente che animale è, però devo essere sincera, mi ricorda un po' Bowser, il cattivo di Super Mario, me lo ricorda molto. Vabbè, c'è questo cattivissimo Nasty Nork, scusate, che c'è anche un'edizione originale in cui era Nasty Nork, che era mezzo gnomo e mezzo orco, insomma è un animale un po' strano. Lui odia tantissimo i draghi sin dal giorno in cui l'hanno esiliato in un mondo lontano, che appunto era la loro discarica. Che per carità, detto così, pure io non è che sarei esattamente felice, però magari chi può dire cosa aveva combinato questo tizio. Negli anni Nasty ha modificato quel territorio e l'ha ribattezzato proprio il mondo di Nasty, e ha sviluppato potenti incantesimi per far sì di trasformare le gemme dei draghi in scagnozzi e imprigionare i draghi nel cristallo. Un giorno viene insultato in diretta TV proprio da un drago e lui si arrabbia tantissimo. Quindi cosa fa? Decide di trasformare tutti i draghi in statue di cristallo. Ma a scappare da questo sortilegio, proprio perché molto piccolino, è proprio Spyro, che è questo piccolo draghetto viola con le corna e potremmo definire una specie di criniera anche giallina dorata, molto carino, piccolino, che proprio per le sue dimensioni riesce a scappare. E il nostro eroe appunto è accompagnato dall'amico Sparks, che è questa libellula magica, e decide di imbarcarsi su un'avventura attraverso tutti i regni per liberare tutti gli 80 draghi imprigionati da Nasty e sconfiggerlo. Ora, all'interno del gioco noi i draghi li troviamo come su delle piattaforme, sono sempre questi cristalli verdi a forma di drago. Per sbloccarli dobbiamo, insomma, colpirli quando siamo molto vicini, e questi appunto verranno liberati, quindi ovviamente aumenta il conteggio dei draghi liberati, e soprattutto frase, ok, ci diranno sempre qualcosa, quindi sempre qualche ringraziamento eccetera. Qualche volta Spyro risponderà anche, soprattutto insomma per il suo modo di fare, come vi ho già detto, ha un atteggiamento un po' pittoresco, però lui è Spyro, il piccolo draghetto viola che insomma sconfiggerà tutti i cattivi, quindi diciamo che può permetterselo. E per il punto di salvataggio, perché all'epoca non esisteva l'autosave, signori, come adesso, c'era questa fatina, e quando c'era la fatina potevate scegliere di salvare la vostra partita, e poi ovviamente ogni volta dal menu principale poi potevate ricaricare di volta in volta il vostro slot per poter continuare a giocare.

Ma ora cosa pensate voi di Spyro? Perché? Perché ai giocatori di tutto il mondo è piaciuto, e non solo ai giocatori ma anche in generale alla critica, perché ha ricevuto tendenzialmente critiche molto positive. Ci aggiriamo sull'8+ come media su tutto. E sono piaciuti soprattutto appunto la fantasia, l'ambientazione e in generale un po' le animazioni, che soprattutto per l'epoca poi erano incredibili. Nelle nuove versioni ovviamente la situazione col remake è ulteriormente migliorata, però ecco, stiamo parlando di un gioco che effettivamente all'epoca, fine anni 90, fu veramente bello per i colori molto accesi. Una cosa che ricordo di questo gioco della mia infanzia è che aveva questi veramente colori veramente accesi, che mi piaceva tantissimo. Pensate, Spyro the Dragon rientra ufficialmente nella lista dei videogiochi per PlayStation più venduti, con più di 5 milioni di copie vendute a livello globale. Quindi non esattamente un flop. A me è sempre veramente piaciuto, lo ricordo sempre con molta simpatia. Una cosa non da dare per scontata, però che effettivamente ho apprezzato, è la versione italiana, perché i nostri draghetti tutti quanti, ma anche Nasty Nork, parlano tutti in italiano, hanno il doppiaggio in italiano, ovviamente non nella versione originale, però ci sono appunto il doppiaggio in italiano, ci sono tanti personaggi, appunto abbiamo detto Spyro, Sparks e la fatina che salva i progressi, si chiama Zoe, ci sono vari draghi e ci sono ovviamente poi vari antagonisti, quindi come ad esempio i maghi. E soprattutto, sì, è arrivato il momento di parlarne. Chi di voi ci ha giocato esattamente a questo gioco lo sa. Io penso di aver imparato a bestemmiare con questo gioco, perché all'interno del gioco è possibile, ok, prendere in un po' come extra, ok, delle uova di drago che sono state rubate. Queste uova, molto spesso, sempre uova, vengono rubate da questi ladri vestiti blu. Quindi c'è questo omino piccolo vestito di blu, che mi sembra che avesse anche un turbante, non lo so, non si vede in faccia, quindi è molto coperto, che sta lì tranquillo, ma poi comincia a correre come non so che cosa. E è difficile veramente tanto prenderlo, perché solo a rincorrerlo molto spesso non si può prendere, se andate nella sua stessa direzione traiettoria, perché è molto molto veloce, quindi dovete farvi un po' furbi e cercare di prenderlo, soprattutto perché lui ha un po' questo vizio di schernire con i suoi gne gne gne e cose varie che mi rendevano veramente isterica. Ve l'ho detto, io ho imparato a bestemmiare con questo gioco, ora cioè mi rendo conto che non è un buon modo per pubblicizzarlo, per parlarvene, però fra i lati negativi, ecco, quello che ho imparato da questo gioco è questo. C'è sempre qualcosa da imparare. Ora magari non è positivo, però vi posso assicurare che vi fa veramente arrabbiare, vi fa lanciare qualcosa, che possa essere oggetti o altre imprecazioni varie, perché mi è rimasto proprio nella memoria questo ladro difficile da prendere, e penso che mi resterà fino all'ultimo dei miei giorni. Quando dovrò pensare a qualcosa che non riuscivo a fare nella vita, penserò a prendere quel coso. È stato veramente difficile, però comunque effettivamente molto divertente.

vi sembra interessante la colonna sonora, pensate che è stata composta e scritta da qualcuno che forse non immaginate. Sto parlando di Stuart Copeland, che è il batterista del gruppo The Police. Prima di comporre i brani, pensate che Copeland ha giocato a tutti i livelli senza la musica per trovare la giusta ispirazione. Quindi effettivamente mi immagino questo artista, insomma, di una band che comunque ha fatto, penso, la storia dal 77 agli anni 80, insomma, comunque stiamo parlando di, no, una band incredibile che era composta addirittura da Sting, Andy Summers, appunto, e per l'appunto Stuart Copeland, che appunto ha fatto anche le colonna sonora di Spyro the Dragon, una cosa molto molto interessante. Più che altro, come abbiamo già detto altre volte, comporre una colonna sonora, ma in generale comporre, può sembrare facile quanto difficile. La verità è che molto spesso quello che è importante è saper entrare all'interno di un argomento, per esempio, o di un personaggio o di un'emozione, e far sì che quella possa essere condivisa. La musica, come dico sempre, ha un linguaggio universale. Quello che è un suono sarà lo stesso in tutte le lingue del mondo e per tutte le persone. Quindi è molto molto importante far sì che quello che vogliamo comunicare sia per noi qualcosa di importante che possa arrivare, qualsiasi cosa sia, che possa essere più cupo, più triste, a qualcosa di più allegro e magari, ecco, un po' più ritmato, come la colonna sonora di Spyro, che effettivamente vi porta tantissimo a giocare, e come sottofondo è veramente carino perché ha un ritmo molto veloce il gioco. Cioè, tendenzialmente, ovviamente, è abbastanza ripetitivo, come tutti i giochi hanno lo stesso tipo di giocabilità, però nello stesso momento vi porta a non annoiarvi mai, perché le cose sono sempre molto concatenate fra loro, e quindi appunto da cercare di capire dove bisogna andare per sbloccare tutti i draghi del regno a molto molto altro, per, insomma, per sbloccare tutti gli extra e poter proseguire nella missione di Spyro, che è quello di fermare Nexus di Nork.

ma è il momento di andare avanti con qualche curiosità molto molto interessante. Quindi adesso vi racconto un po' di cose che forse non sapete sul nostro fantastico draghetto Spyro. Allora, pensate che in realtà il nostro animaletto color lilla, in realtà fra lilla e lavanda, non lo so, io sono sempre molto ho sempre paura a descrivere i colori quando uno può vedere, però vabbè, ci avete presente Spyro. In realtà sarebbe dovuto essere verde e chiamarsi Pit, perché nonostante tutti quanti conosciamo un po' l'aspetto di Spyro, all'inizio Insomniac Games aveva pensato appunto a qualcosa di diverso e voleva chiamarlo Pit e voleva farlo verde. Poi però al momento dell'inizio dello sviluppo e tutti questi operatori si sono un po' resi conto che effettivamente, visto che comunque ci si muove principalmente su campi, terreni erbosi, fiori, sarebbe stato difficile, soprattutto per chi magari, per esempio un po' come me, ha problemi di vista, a distinguere il personaggio dal prato. Già. E quindi è proprio per questo che hanno detto: fermi tutti, facciamolo lilla. E anche sul nome l'avevano addirittura rinominato all'inizio Pyro e poi successivamente Spyro, e quindi da qui è diventato viola. Fra le altre cose però, sappiate che Spyro si ispira anche a molti film, per esempio, cioè tendenzialmente alcuni livelli, le architetture di Clifftown ad esempio sono ispirate al film di Star Wars. Il mondo dei domatori invece, sempre che appunto nel, come vi dicevo prima, nel uno dei regni, uno dei sei regni da affrontare nel primo Spyro the Dragon, è ispirato ad Apocalypse Now. E ci sono anche ovviamente cose molto carine come riferimenti a opere popolari come ad esempio Indiana Jones. Quindi molto molto carina questa cosa di Spyro, e pensate che c'è stato anche un po' di spazio per una piccola draghetta che si chiama Cinder, che era una giovane dragonessa, draghetta? Non lo so, con la quale il nostro Spyro inizia una relazione al termine dell'eliminazione di Malford, che è il super cattivone di turno, e saranno felici e contenti, non si sa, perché poi effettivamente... Poi dopo il nostro Spyro c'ha sempre da fare, perché deve salvare il mondo dei draghi, quindi non possiamo sapere se gli ha detto amo aspettami a casa, non si può sapere. Però è una cosa molto carina, perché effettivamente un personaggio in più a volte rende il tutto un po' simpatico.

pensate poi, come vi dicevo, che appunto nel terzo capitolo di Crash Bandicoot c'è la possibilità appunto di interagire, no? E potete scaricare, sbaglio. E in particolare sappiate anche che nel corso di un crossover su Game Boy, una delle più grandi icone della PlayStation, ossia Spyro e Crash, si incontrano per salvare il mondo e furono protagonisti di due titoli della serie Fusion, nella quale i due appunto si uniscono e contrastano le due più grandi nemesi, Ripto e il dottor Neocortex, e sarà proprio Spyro ad occuparsi dello scienziato, mentre Crash se la vedrà con il villain di Spyro 2, Ripto Rage, e Spyro Enter the Dragonfly. Ovviamente la trilogia originale di Spyro non è solo un esempio di platform 3D di qualità, ma anche quantità. I giochi, quindi la trilogia completa, contengono oltre 100 livelli da completare, numeri che effettivamente per l'epoca erano, non so, rivali solo a Super Mario 64, a Banjo-Kazooie e insomma, ma neanche, ok? Erano molto molto di più, molto più numerosi, però ecco, comunque su quel tipo di filo lì effettivamente era molto molto interessante pensare di avere tantissimi giochi, tantissimi, come abbiamo detto, livelli a cui giocare. Perché? Perché appunto, per quanto, come abbiamo detto, possono essere poi un po' simili nella giocabilità, poi erano molto vari e comunque molto scorrevoli, veramente.

ma come dicevamo il nostro Spyro ha diversi nemici. Nel primo titolo troviamo in particolare appunto Nyxnork, ma troviamo anche la maga e Mileforth, come dicevamo prima. Ma la nemesi, ok, totale credo che sia effettivamente Ripto, che è un cosetto molto cattivo di colore rosso che c'è più volte, è molto presente nella storia del draghetto. Ma pensiamoci a da che cosa deriva il suo nome. Sappiate che il nome Ripto viene scelto dagli sviluppatori a causa proprio del logo giapponese di Spyro, perché il logo orientale riporta proprio infatti una dicitura molto particolare che somiglia a una parola nei caratteri occidentali, anche se poi in realtà graficamente, e se risulta letta risulta essere proprio Ripto. Quindi Spyro e Ripto in realtà sono molto più legati di quanto non possano credere.

ma molto simpatico il nostro Spyro, però sappiate che prima di diventare il platform colorato con questo carattere un po' pungente, il gioco si doveva chiamare Dragon Span e aveva un tono molto più cupo e il drago era immortale e viaggiava nello spazio. Quindi curiosità molto interessanti si trovano in giro su Spyro e non sembra, ma alcune cose possono essere veramente interessanti quando si pensa allo sviluppo di una storia, che possa essere appunto quella di un videogioco ma anche di un libro, qualsiasi cosa magari voi siate più avvezzi nella vostra quotidianità. Però quello che è l'ideazione di un personaggio subisce talmente tanto rivisitazione, elaborazione, taglia e cuci costante, che poi molto spesso diventa qualcosa di completamente diverso da quello che era il punto di partenza, ma non per questo poi effettivamente ha un'accezione negativa. Pensate, effettivamente, se Spyro non fosse stato così com'è, sarebbe stato così famoso? Sarebbe piaciuto così tanto? Avrebbe venduto oltre 5 milioni di copie? Non saprei, ma io credo fermamente nel fatto che certe cose siano destinate ad essere così come sono, soprattutto in questo caso. Quindi molto interessanti tutte queste curiosità che ho trovato molto carine, quindi ho cercato di condividere qui con voi oggi a Next Generation.

pensate, come dicevamo appunto, che Spyro però è un gioco che già dall'epoca era stato visualizzato dall'Insomniac basandosi su un'idea. Ok, deve essere ampio lo spazio. Quindi cosa succedeva? Hanno improntato tutti i giocatori all'esplorazione, facendosi di vedere delle parti in lontananza che erano raggiungibili grazie alla planata del draghetto, mentre dal punto di vista tecnico, per gestire la profondità di campo, Insomniac giocò in maniera molto intelligente con i poligoni, in modo che le figure lontane venivano rappresentate con un numero limitato di poligoni, mentre via via che ci si avvicinava diventavano più dettagliate. Il risultato incredibile fu che il giocatore si sentiva all'interno di veri e propri mini mondi da esplorare. E però era appunto libero di correre, si arrivava abbastanza in alto e poi planare. Quindi insomma c'era modo di raggiungere poi i vari posti che si desideravano. E per far questo Insomniac si servì anche di un altro espediente, che in alcuni punti infatti Spyro poteva raggiungere un piano superiore grazie a una sorta di teletrasporto che lo faceva ruotare su se stesso. Ve ne accorgete nel gioco perché sono questa specie di stelline glitterate, e una volta che ci salite sopra Spyro fa tipo, cioè senti come fanno i cani, tipo non so, i carlini che si trovano con le zampe, fanno anche altri cani, però in particolare ho visto fare i carlini con le zampe dietro stirate, anche le zampe avanti, così si mette in quella posizione da carlino e svolazza. E il giocatore quindi attendeva il completamento di questa animazione, però in realtà questo era un caricamento che doveva preparare a livello superiore dello scenario. È molto molto carina questa cosa. E c'era anche a volte tutta questa gioco di ombre molto carino che io ho adorato. E una cosa importante, i nemici di Spyro reagiscono alla sua presenza. Quando lo vedono gli corrono indietro per attaccarlo, oppure altri scappano. Come vi ho già detto prima, nel caso dei ladri, quelli insomma danno un po' di problemi. Però ecco, quando poi si giunge davanti a un nemico o in prossimità di un nemico, lui non fa finta di niente, non è un po' così tonto, ma bisogna fare molta attenzione, è molto molto reattivo questo gioco.

Ora penso di avervi raccontato un po' di cose sul nostro Spyro. E l'ultima curiosità molto interessante che ho trovato, pensate che, come vi ho già detto, molto famoso e cosa che ho sempre apprezzato è il doppiaggio italiano. Pensate che all'epoca cosa fecero? Hanno preso il doppiaggio in italiano più famoso, che era quello del cast di Metal Gear Solid. Quindi che hanno fatto? Hanno preso il cast che era stato già scelto per a suo tempo da Halifax per la localizzazione del gioco di Konami e venne riproposto in blocco nella serie Spyro. Quindi Alessandro Ricci passò da Solid Snake al personaggio, insomma, poi di Spyro, e Massimo Marinoni per esempio passò da Otacon e Gray Fox a Spyro. Quindi ci sono poi tantissimi nomi un po' interessanti effettivamente che hanno si sono un po' susseguiti sia all'interno di ispirazione musicale, che ovviamente vi ho già detto affidata comunque a Stewart Copeland, batterista dei Police, che è stato veramente affascinato dal titolo e decise di giocare a tutti i livelli, come vi ho già detto, più volte per comporre i brani. Effettivamente questi motivetti dopo un po' vi restano nella testa, e comunque in generale quando pensiamo a Spyro pensiamo a motivetti molto carini, molto simpatici.

Comunque, io sono Nex e questo era Next Generation, nella puntata di oggi dedicata completamente al nostro fantastico draghetto viola Spyro the Dragon. Questa era in particolare la puntata dedicata al primo titolo della saga, con curiosità e molto altro. Avete ascoltato un po' di brani tratti dalla colonna sonora e vi ho raccontato qualcosina un po' sia sulla trama, sia sulla giocabilità, sia su appunto qualcosa di interessante sul nostro fantastico amico Spyro. Vi ricordo ovviamente che potete dirmi quello che volete sul mio Instagram Nessie_Nex, e dove insomma potete commentare le varie cose di vari giochi, e io sarò sempre insomma abbastanza disponibile per il vostro commento, che sarà appunto sempre trasmesso in puntata. E poi ovviamente vi ricordo di ascoltare tutti i podcast di RadioCittàAperta.it, di stare lì, c'è molto da informarsi, c'è informazione, musica, spettacolo e molto molto altro. In particolare appunto qui a Next Generation, ogni martedì dalle ore 20 alle ore 21 parliamo di musica dal mondo gaming. Quindi grazie per aver passato un po' di tempo con me, spero che vi siate divertiti. Adesso vi rilascio di nuovo con la title screen di Spyro the Dragon, uno dei miei giochi preferiti dell'infanzia. E ci risentiamo martedì, come al solito. Mi raccomando, divertitevi, passate una buona settimana e soprattutto giocate, perché giocare comunque aiuta a sfogare, aiuta a migliorare l'umore, ma soprattutto a volte fa entrare in un mondo parallelo dove abbiamo un po' bisogno effettivamente di staccare un po' e dedicarci un po' a noi stessi. Quindi prendetevi del tempo per voi stessi, che possa essere con un videogioco, con una lettura, ma pensate al vostro bene. Dovete passare tutta la vostra vita con voi stessi ed è importante che lo facciate nel modo migliore.